0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Come ti bruci questa notte?

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media production.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
5: E non ci abbandonarci
6: alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
5: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.

0: noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santissimo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite, che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come
1: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controllo esodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso, il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e i 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
7: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: E il bimbo va, bimbo getta!

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, è arrivato già giovedì, mi fa anche rima. Buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea. Ben ritrovati, come state? Bene, vi vedo un po' così, un po' rabbuiati stamattina. No, no, no, non va bene, adesso vi tiriamo su di morale, ascolteremo un po' di musica, un po' di appuntamenti, di rubriche sempre particolarmente interessanti. Quindi comodi, tranquilli, qualsiasi cosa voi stiate facendo, rimanete insieme a noi, rimanete con il Morning Show su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per ricordare che oggi è giovedì 27 agosto, 239esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Monica, un saluto a tutte le Monica all'ascolto. Il sole è sotto alle 6.31, tramonta alle 19.52, la luna è crescente ed è illuminata al 98.1%. Il proverbio di oggi: la contentezza viene dalle budella. Quando ci si ritrova nella condizione di soffrire la fame, è molto difficile riuscire a provare gioia o serenità per la debilitazione corporea che ne deriva e, nei casi più gravi, per l'angoscia psicologica di sentire in pericolo la propria esistenza. Il medesimo concetto è espresso anche dal proverbio: corpo satollo, anima consolata. Bene, io direi che possiamo già partire con il primo brano di oggi. Voi che ne dite? Partiamo alla grande. Partiamo con i Change. Siamo nel bel mezzo degli anni 80, inizio anni 80, vai. Questo è The Glow of Love, che ricordiamo con grande piacere. Vi sblocco questo ricordo musicale. Buongiorno.

E allora caffè, brioche, insomma classica colazione, tutto a posto? Sì, procediamo, andiamo veloci perché il tempo passa inesorabilmente.

0: Sono le 7:15.
1: E io che vi avevo detto. Allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia, cosa è successo il 27 di agosto. 27 agosto 1569, la prendiamo larga. Papa Pio V emana la bolla con cui Cosimo de' Medici diventa Granduca di Toscana, affrancandolo dalla condizione di feudatario prevista dal titolo di Duca di Firenze. 1889, a Elkhart, nello stato nordamericano dell'Indiana, Charles Gerard Conn brevetta un nuovo clarinetto in metallo. Differisce dal clarinetto di Agostino Rampone, brevettato 9 anni prima, perché basato su 2 tubi concentrici. 1912, in questo giorno, all'interno del numero di ottobre della rivista All Story Magazine, viene pubblicato Tarzan delle scimmie, scritto da Edgar Rice Burroughs. Racconta di un bambino allevato dalle scimmie nella giungla che, cresciuto, combatte il moderno concetto di civilizzazione. 1913, il pilota Piotr Nesterov del servizio aereo imperiale russo esegue il primo volo acrobatico della storia. 1924, dalla fusione tra Radiofono, Società Italiana per le Radiocomunicazioni Circolari, e la Società Italiana Radio Audizioni Circolari, nasce la URI, Unione Radiofonica Italiana, società privata presieduta da Enrico Marchesi, con la concessione statale delle frequenze per la radiodiffusione. Le trasmissioni cominceranno nell'ottobre successivo. Nel 1926 una folla oceanica festeggia a New York la nuotatrice Gertrude Ederle, che il 6 agosto è diventata la prima donna a compiere la traversata della Manica. Nel 1940 un volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi

1964, Los Angeles, prima cinematografica per Mary Poppins con Julie Andrews e Dick Van Dyke. 1965, i Beatles trascorrono la serata con il divo del rock and roll Elvis Presley nella sua villa a Bel Air. L'incontro è stato fortemente voluto dai quattro di Liverpool, che secondo alcune voci vorrebbero collaborare con l'artista americano di cui sono ammiratori. 1965, a Roccabruna, nei pressi di Mentone, si spegne l'architetto svizzero Le Corbusier. 1967, il manager dei Beatles viene trovato morto nel suo appartamento di Londra per eccesso di barbiturici. Brian Epstein aveva 32 anni e la sua morte è considerata una tragica fatalità. Oltre ai Beatles, aveva scoperto e lanciato anche Cilla Black e i Jerry and the Pacemaker. Andiamo a proseguire fra poco la seconda parte della storia di questo 27 agosto.

0: Vediamo di completare anche la storia di questo 27 di agosto. Torniamo al 27 agosto 1970 nel suo studio di registrazione Electric Lady, inaugurato a New York. Il chitarrista e cantante Jimi Hendrix realizza il brano strumentale Slow Blues, sarà l'ultima incisione dell'artista. 1973, allarme sanitario in seguito a due decessi avvenuti nel napoletano a causa del colera. 1974, l'aumento medio dei prezzi registrato in Italia durante il mese di agosto si è attestato tra il 5 e il 10%. 1975, in Spagna entra in vigore la nuova legge antiterrorismo che prevede la pena di morte nei casi in cui vengano uccisi esponenti delle forze dell'ordine del regime. 1976, scaduti i termini di carcerazione preventiva, Franco Freda e Giovanni Ventura vengono inviati al soggiorno obbligato presso l'isola del Giglio. I due sono imputati nel processo per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 e il provvedimento è stato disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro. 1977, 1500 operai metalmeccanici inglesi impiegati alla casa automobilistica Leyland si ribellano al proprio sindacato, costringendolo ad annullare uno sciopero appena proclamato. 1978, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini convoca al Quirinale il Primo Ministro Andreotti per verificare lo stato di salute del governo in carica. 1979, l'ammiraglio Mountbatten, cugino della regina Elisabetta d'Inghilterra, muore dilaniato da una bomba collocata all'interno del suo yacht. L'attentato viene rivendicato dai guerriglieri irlandesi dell'IRA. 1979, intorno alla mezzanotte in Sardegna, vengono rapiti il cantautore Fabrizio De André e la moglie Dorighezzi. Il sequestro avviene nella loro tenuta nei pressi di Tempio Pausania in Gallura. 1981, i sommozzatori della spedizione di Peter Gimbel, che lavorano attorno al relitto dell'Andrea Doria, fondata nel 1956, trovano due casseforti nell'ufficio del comandante e riescono a riportarne in superficie una che viene trasferita all'acquario di Brooklyn a New York. 1991, la Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia dichiara la propria indipendenza dall'Unione Sovietica a cui era stata annessa nel 1944. Nel 2001 l'agenzia tedesca per i prodotti medici e farmaceutici multa la Bayer per la vicenda dell'Lipobay, il preparato anticolesterolo che ha causato 52 morti. Nel 2002 l'arbitro italiano di calcio Pierluigi Collina diventa testimonial pubblicitario in Giappone per il takoyaki, una polpetta di mare alla piastra a base di polpo, farina e porro, prodotta e surgelata dalla Akandō. Nel 2003 Marte tocca il punto più vicino alla Terra della sua orbita, a quasi 56 milioni di chilometri di distanza. Si stima che l'ultimo passaggio a questa distanza ravvicinata sia avvenuto 60.000 anni prima. Nel 2008 il 47enne Barack Obama diventa il primo afroamericano ad essere candidato alla presidenza degli Stati Uniti da uno dei principali partiti del paese, il Partito Democratico. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 27 di agosto.
1: Salita del volo con destino alla

0: Sono le 7:28 e tutto va bene, si fa per dire come sempre. Abbiamo il momento dedicato agli auguri a tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi, che sono nati il 27 di agosto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci qui a farvi gli auguri di cuore da parte di tutti noi, tutte le nostre radio collegate. E allora, oggi sono nati anche Alessandro Farnese, generale, duca di Parma e Piacenza e duca di Castro, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filosofo, Man Ray, pittore, regista e fotografo, Lyndon Johnson, 36esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Leopoldo Pirelli, imprenditore, Althea Gibson, tennista, primo afroamericana a vincere il torneo di Wimbledon, Cesaria Evora, cantante, Barbara Bach, attrice, la ricordiamo in 007, La spia che mi amava, Giorgio Vignali, attore, sceneggiatore, produttore TV, Gerhard Berger, pilota di Formula 1, imprenditore, Tom Ford, stilista di moda, Pasquale Lillo Petrolo, attore comico del duo Lillo e Greg, Antonio Montieri, attore, imitatore, conduttore radio, Dado Coletti, attore, lo ricordiamo nei Laureati e Morte di una ragazza per bene, ma anche Disney Club, Francesco Venditti, attore, e Mario, cantante. Li abbiamo ricordati tutti quanti bene, mi fa piacere, quindi auguri, auguri, auguri, auguri ancora a tutti voi. E noi continuiamo, fra musica e notizie, il nostro appuntamento consueto con il Morning Show di questo giovedì 27 agosto 2026.
1: Morning Show Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Siamo così giunti anche allo spazio riservato all'oroscopo di oggi, di questo giovedì 27 agosto 2026. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. La Luna conclude il suo passaggio nel secondo campo, regalandovi un giovedì molto pratico e concreto. Dopo le grandi accelerazioni dei giorni scorsi, oggi potete fare il punto della situazione sulle vostre risorse economiche ed organizzare al meglio le spese. Toro, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per le ultime ore della sua marcia, in perfetto accordo con il Sole in Vergine, l'astro d'argento vi regala una giornata straordinaria, ricca di fascino, intuito infallibile, grande equilibrio. In amore siete irresistibili. Gemelli, un giovedì tranquillo che vi suggerisce di non correre, di curare i dettagli dei vostri impegni. La Luna nel dodicesimo campo vi invita alla riflessione e a ritagliarvi uno spazio per ricaricare le energie. Cancro, giornata meravigliosa, socievole per il Cancro, l'eccellente supporto della Luna dal Toro unito alla forza del Sole in Vergine favorisce le amicizie, i contatti di lavoro e i progetti di gruppo. Leone, la Luna nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di precisione sul lavoro o nelle questioni burocratiche. Il vostro innato carisma vi permette di superare qualsiasi piccolo imprevisto con classe. Vergine, con il Sole nel vostro segno e la Luna in splendida armonia dal Toro, oggi siete letteralmente imbattibili, la lucidità mentale è al massimo e la vostra capacità organizzativa non teme rivali. È la giornata ideale per chiudere accordi importanti, viaggiare o fare passi decisivi in

Le 7:40, andiamo con gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì. Andiamo con la Bilancia. Giornata dedicata alla trasformazione e alla gestione delle priorità materiali. La Luna vi aiuta a fare chiarezza su questioni pratico-amministrative che avevate messo da parte. Affrontate la giornata con grande serenità interiore. Scorpione, la Luna nel segno opposto del Toro vi chiede un atteggiamento morbido nei confronti degli altri. Evitate la presa di posizione troppo rigida con soci o collaboratori. La sponda del Sole in Vergine vi garantisce l'intelligenza e la strategia giusta per trovare un ottimo punto di incontro. Sagittario, giornata produttiva ed efficiente, la Luna nel vostro sesto campo vi spinge a riorganizzare la routine quotidiana e a curare il benessere fisico, il momento ideale per rimettere ordine nella vostra agenda. Capricorno, giovedì a 5 stelle per il Capricorno, lo splendido trigono della Luna dal Toro unito al favore del Sole in Vergine accende il settore dei sentimenti, della creatività e della passione. In amore, momenti di grande stabilità ed entusiasmo. Acquario, la Luna nel quarto campo vi spinge a dedicare del tempo alla casa e alla vita familiare. Se nei giorni scorsi siete stati travolti dagli impegni, oggi godetevi dei ritmi più calmi e rilassati. Per quanto riguarda i pesci, giovedì brillante, dinamico e ricco di ottime comunicazioni. Lo splendido sestile dalla Luna del Toro stimola i contatti, le telefonate e i brevi spostamenti. Con la vostra spiccata sensibilità e dialogo aperto riuscirete a conquistare l'attenzione di chi vi sta a cuore. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo giovedì 27 agosto 2026. Noi continuiamo e lo facciamo con il nostro Morning Show.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Incominciamo con il Corriere della Sera. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. Tajani, extra profitti, tasse da Unione Sovietica, ira leghista. Fino al 5 settembre dunque gli sconti, fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri. Il dramma. Un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Andiamo con la Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare, i timori del governo per le armi a Kiev. Ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. Buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La Stampa di Torino, salviamo il lavoro dell'intelligenza artificiale, dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze dell'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. Bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, apocalisse di fango, devastante alluvione ai confini tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Il Fatto Quotidiano, Ranucci linciato da Fratelli d'Italia e deriso da Salvini, report cronisti divisi, Movimento 5 Stelle, Meloni in aula. L'intervista a Bettini, primarie, basta tarantelle, serve team di garanti. L'intervista a Sachs, Kiev perde, Unione Europea e Stati Uniti parlano ancora di armi. F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro, bellicisti e litigiosi. Meloni cede sui prestiti, SAFE, la Lega protesta, anche sulle armi a Kiev. Il Resto del Carlino, gasolio, sconti a tempo, soldi dei big dell'energia. Il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 di settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dei gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. Apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Addio a Frescobaldi, signore del vino, Firenze, il produttore 97enne che ha conquistato il mondo. Storica sentenza negli Stati Uniti, minori dipendenti dai social, Meta pagherà 17 miliardi. Il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA. Tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro, Forza Italia, Lega. Dipendenza social, Meta paga, danni ai minori negli Stati Uniti da Facebook e Instagram, 17 miliardi agli Stati Uniti e più limitazioni su like e tempo di utilizzo. La Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee, cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più. Gli islamici erano da cogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone. Si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano. Sono per il politicamente corretto, ma rinnegano il woke. Conseguenza, le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. Persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Sono invitato annuale per presentare il mio libro sulle banche, ma i dem locali non vogliono farmi parlare perché quello che ho scritto sulla gestione della pandemia, quando ho esposto dubbi, ciò che dovrebbe fare la scienza. È un articolo di Mario Giordano. Andiamo con il Giornale, di taglio alto, collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione, shock, 600 vittime. Immigrazione, Herr Kasarinen, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. La minaccia a Venezia, gli islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia.
Andiamo con Il Tempo, quotidiano indipendente, Compagni di Poltrone, Sinistra Italiana S.p.A., da partito ad azienda di famiglia. Fra Toianni vuole la presidenza della Camera, lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Dopo aver passato anni a denunciare le caste, i privilegi e le dinastie, i due compagni hanno trovato la soluzione più rivoluzionaria di tutte: il potere non si conquista, si eredita tra di loro. Andiamo con Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato, devo andare via. Anche la Tamaro con i bimbi del bosco, cosa aspettate a riunire la famiglia? Dipendenza da social, mette deve pagare, crepetta i genitori, date il buon esempio. Il Sole 24 Ore, assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi, dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi, intesa osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, lo strappo di Ken, l'attacco di Fiorentina nazionale, vuole il Como, non si allena, multato. Milan fuori in 4, Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Gimenez esclusi dalla rosa. Champions, l'Inter guida le nostre, Chivu in prima fascia, poi Roma e Napoli, Como per sorprendere. Juve, David porta Zirze, il canadese, dal Ciolo che blocca Sorlot, tutto sull'olandese. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, tra Mue e Lucio l'incubo inglese, De Bruyne esclusivo, Jesus sa come si vince, con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti. Che si duello Juve-Roma, Leao al Galà ci siamo, Viola strappo Ken. Chiudiamo con Tutto Sport, Leao tra Milan e Gala, accordo da 50 milioni, Sorlot la carta David, la Juve si avvicina sempre di più a Kessié. A chi si è e trova una possibile chiave per l'attaccante norvegese. Ital Champions con le trappole, Toro, Braganza se Pedersen va, Hapoel Rov giovedì da Dea, Malagol europeo scarica Infantino, trionfo al Tour dell'Avenir, fin anche il ciclismo ha una speranza azzurra, US Open oggi tabelloni, l'Italia senza Sinner scopre l'America. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo subito a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritorneranno naturalmente domani mattina a partire dalle 7.09. Continuiamo in musica i prossimi minuti in compagnia di Calvin Harris e Frank Ocean con la bellissima Slide. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show in compagnia di Graziano Landrea per questo giovedì 27 agosto 2026.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità!
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua pronti per la seconda parte del nostro appuntamento odierno con il Morning Show di questo giovedì 27 di agosto. E oggi, in questa seconda parte, iniziamo ricordando una grande star, perché ci ha lasciato anche Tim Curry, l'attore britannico. Aveva 80 anni, un po' un'icona del cinema, del teatro, della televisione, star tra gli altri di It, la serie, e della Rocky Horror Picture Show. Ricordiamo che l'artista è deceduto l'altro ieri nella sua casa di Los Angeles. Lui era nato il 19 aprile del 1946 in Inghilterra, laureato in arte drammatica inglese all'Università di Birmingham nel 1968, è entrato nello stesso anno nel cast originale della prima produzione del musical di culto Hair. Qui l'incontro con Richard O'Brien, che lo avrebbe poi scritturato per il suo musical The Rocky Horror Show. Versatile, trasformista, eccentrico, Tim Curry ha reso immortale in teatro e al cinema il dottor Frankfurter, lo scienziato dal trucco particolarmente pesante in reggi calze e bustino del Rocky Horror. Tra i ruoli di culto, quello in Legend 1985, diretto da Ridley Scott, dove ha interpretato il Signore delle Tenebre con tanto di corna giganti e pelle scarlatta, e nel 1990 quello di Pennywise, il clown della miniserie televisiva It, tratta proprio dal romanzo di Stephen King. Dopo oltre 40 anni di carriera, nel 2012 Tim Curry fu colpito da un ictus e praticamente dovette sottoporsi a un intervento chirurgico al cervello. A seguito dell'intervento ebbe problemi di mobilità e anche la sua memoria a breve termine risultò compromessa. Un altro pezzo della storia del cinema e del teatro che ci ha lasciati. Sono le 8:12, buongiorno.

0: cose stupide.
1: Noi parliamo di tante altre cose, invece andiamo subito in Finlandia per una iniziativa ecologica particolarmente singolare. Sto parlando delle casette per gli uccelli dotate di tetti verdi con vegetazione autoregolante. Allora, un gruppo di designer ed ecologisti nordici ha ideato piccoli nidi modulari in legno di betulla sormontati da un mini prato di muschi ed erbe alpine. C'è una, come dire, utilità climatica in tutto questo. Il micro giardino posto sul tetto isola all'interno della casetta, mantenendo una temperatura costante sia d'estate che d'inverno, e al contempo assorbe l'acqua piovana in eccesso, offrendo quindi ai piccoli volatili un habitat perfetto e naturale. L'architettura sostenibile a misura di bosco. Continuiamo in musica con Justin Timberlake.

Passiamo ora a una curiosità urbana che arriva da Londra e che riguarda il riutilizzo creativo degli spazi storici in disuso. Sto parlando della vecchia cabina telefonica, quella rossa, trasformata in una micro biblioteca di quartiere. Nel cuore della capitale britannica, una delle icone più importanti, no, di queste strutture in ghisa rossa, è stata salvata dalla dismissione grazie all'iniziativa dei cittadini del rione. La curiosità risiede nell'organizzazione interna. All'interno sono stati montati degli scaffali in legno capaci di ospitare oltre 200 volumi a disposizione di tutti, con la formula del libero scambio, accompagnati da una piccola stazione di ricarica solare per cellulari. Insomma, la tradizione del passato che si rinnova diventando un vero e proprio punto d'incontro e cultura per la comunità.

una delle canzoni che preferisco dell'Liga, Ligabue con una piccola stella senza cielo. Ora invece vi segnalo una novità gastronomica che arriva dalle Ande e che sta conquistando i ristoranti gourmet internazionali. Sto parlando del pane sfornato con farina di patate viola ad alto contenuto di antiossidanti. Un team di agronomi e chef peruviani ha sviluppato una nuova tecnica di panificazione che utilizza le storiche patate native a polpa viola delle zone montane. La curiosità risiede nel risultato finale. Oltre a sfoggiare un colore scenografico del tutto naturale e una morbidezza unica, questo pane possiede un valore nutrizionale straordinario, ricco di sali minerali e sostanze benefiche per l'organismo. Insomma, una tradizione agricola antica che incontra la creatività in cucina.

Achille Lauro con La città degli angeli insieme a noi, sono le 8:28. Voglio ricordare che abbiamo ancora tantissime cose da seguire nel corso di questa nostra bella mattinata, fra poco anche il nostro almanacco musicale e alle 8:45 ritroveremo anche Renato Lorenzi con la sua speciale edicola, quindi tutta da commentare fra il serio e il faceto. Arriva Devil Root con California Girls.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ed eccoci giunti anche al nostro momento dedicato all'almanacco musicale per questo giovedì 27 agosto. E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a un chitarrista e compositore particolarmente creativo, poliedrico e influente della storia del rock progressive mondiale. Oggi si festeggia il compleanno di Alex Lifeson, nato in Canada nel 1953. Lifeson è stato il leggendario cofondatore e chitarrista dei Rush, storica formazione con cui ha inciso capolavori assoluti per oltre 40 anni. Celebre per le sue architetture sonore complesse, l'uso innovativo degli arpeggi a soli di straordinaria energia e musicalità, ha conquistato milioni di fan in tutto il pianeta e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Facciamo poi un salto nel tempo, atterriamo all'inizio degli anni 70 per celebrare una voce graffiante, particolarmente viscerale, immortale della storia del blues e del rock americano. Il 27 agosto del 1971 la figura di Janis Joplin dominava le vette delle classifiche mondiali con i singoli estratti dal suo capolavoro postumo Pearl, inciso insieme alla Full Tilt Boogie Band poco prima della sua scomparsa. L'album regalò alla storia della musica brani indimenticabili come Cry Baby e l'iconica Me and Bobby McGee, scritta da Kris Kristofferson. La sua eccezionale capacità di fondere anima, blues e sferzate rock trasformò questo disco in un classico senza tempo e ha venduto milioni e milioni di copie. Spostiamo le lancette del nostro orologio, apriamo anche la parte definita raffinata, quella della parentesi dedicata ai grandi padri della storia del jazz, e ricordiamo un sassofonista che ha ridefinito per sempre il suono e il fraseggio del sax tenore. Oggi 27 agosto ricordiamo la nascita di Lester Young. Nato in Louisiana nel 1909 e battezzato President o semplicemente Press da Billie Holiday, Young è stato la stella della celeberrima orchestra di Count Basie negli anni 30. Con il suo timbro morbido, particolarmente rilassato e incredibilmente melodico, contrapposto a quello che lo stile aggressivo dell'epoca, ha spianato la strada del cool jazz a intere generazioni di sassofonisti. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo l'uscita di uno degli album di maggiore successo e impatto generazionale della storia del rock dagli anni 90. Il 27 agosto del 1991 i Pearl Jam pubblicavano il loro disco d'esordio intitolato Ten, guidato dalla inconfondibile voce di Eddie Vedder e dalle chitarre di Stone Gossard e Mike McCready. La band di Seattle dette vita a un capolavoro del movimento grunge, trascinato da singoli iconici come Live, Jeremy e Black. L'album vendette oltre 13 milioni di copie solo negli Stati Uniti, segnando una intera era della musica alternativa mondiale. Ed è tutto per il nostro almanacco di oggi.

0: Buongiorno al nostro Renato Lorenzi.
1: Buongiorno, è sempre un buongiorno, sempre
0: un buongiorno.
1: Non possiamo sbagliarci assolutamente.
0: Bene.
1: Quando vediamo poi certe cose, certe notizie che veramente ci rallegrano e ci aprono il cuore, io direi, perché sono a volte sono notizie veramente molto molto belle.
0: Meno male.
1: Ricordiamo sempre che sono cose che non sentirete attraverso il mainstream, attraverso le televisioni oppure nei giornali, diciamo la carta stampata, ecco, non ci sono. Noi andiamo a cercare delle notizie un po' così qua e là da fonti ovviamente certificate che il mainstream non dice. Allora,
0: okay,
1: parliamo di una direttiva medica lunga 11 pagine che è stata consegnata a mano, pensate, negli Stati Uniti d'America, in tutti gli ospedali degli Stati Uniti d'America. Sai che lì si usa molto, no? Dare la busta a mano quando c'è una convocazione, in tribunale, ecco, queste cose qui. E qui addirittura hanno consegnato a mano questa busta in tutti gli ospedali degli Stati Uniti, mittente il Dipartimento della Difesa.
0: E che
1: cosa
0: dici,
1: c'entra il Dipartimento della Difesa militare praticamente, no? Con gli ospedali degli Stati Uniti d'America? Quindi con effetto immediato si dice nel documento di 11 pagine che i contratti di approvvigionamento di prodotti farmaceutici delle principali case farmaceutiche americane, che potremmo anche ricordare, tipo la Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, eccetera, ce ne sono tante, sono 31 le aziende coinvolte, con effetto immediato i contratti sono sospesi, attenzione, in attesa di una revisione federale.
0: Vedi.
1: Chissà come mai, cioè cosa hanno scoperto, cosa è successo nella catena di approvvigionamento medicinale degli Stati Uniti d'America, se sospendono 31 aziende farmaceutiche. Quindi qui si va a introdurre una nuova catena di approvvigionamento, ovviamente, perché non è che gli ospedali possono rimanere improvvisamente senza medicinali o senza le cure necessarie a chi dovesse rivolgersi, no? Ecco, quindi per il momento questa sospensione, diciamo, è provvisoria, ma provvisoria per modo di dire, perché se la sospendono vuol dire che c'è qualcosa di alternativo, ecco.
0: Certo.
1: E tutto questo gestito dall'esercito americano. Qui si parla già di cure innovative, ovviamente.
0: Evidentemente.
1: Esatto, quindi niente più trattamenti per il cancro a $300,000 a persona, capito? Con chemioterapie, tutte queste cose qui, che secondo il Dipartimento della Difesa e eccetera eccetera diventano obsolete a questo punto.
0: Certo.
1: No? Poi sai quanto costa un ospedale americano, per esempio, dare un'aspirina a un paziente? $47.
0: Ma dai, ma non
1: 47,
0: è possibile.
1: L'ospedale mette in conto l'aspirina $47,
0: vabbè,
1: che poi deve pagare il governo, ovviamente, no?
0: Non è commentabile,
1: non è commentabile questa cosa. Quindi qui va a cambiare un po' tutto il discorso, perché queste nuove forniture poi non provengono da laboratori farmaceutici, no? Provengono da strutture classificate del Dipartimento, appunto, della Difesa degli Stati Uniti d'America.
0: Ecco.
1: E questa cosa qui già è iniziata, pensa un po', dal 2021, si è già cominciato con questa cosa qui. Sono strutture che ovviamente producono dispositivi di guarigione basati soprattutto sulle frequenze. Attenzione, cari ascoltatori,
0: quello di cui parliamo della vita.
1: Allora, ci sono le frequenze che fanno bene, che sono quelle basse, no? E poi ci sono quelle che fanno male, che sono quelle molto più alte, quelle che noi purtroppo usiamo ogni giorno per trastullarci con quell'apparecchio che si chiama smartphone, no?
0: Esatto.
1: Ecco, per esempio, ma non è che poi le frequenze finisce tutto lì, no? Il 5G, 6G e quello che seguirà sono delle frequenze usate per fare altre cose, cose che abbiamo già detto e che sulle quali ritorneremo.
0: Okay.
1: Intanto vediamo questa notizia, ecco, composti biorigenerativi, tecnologie basate sulle frequenze, appunto, di ripristino cellulare, si va a ripristinare le cellule, no? Quindi apparecchiature innovative che il personale ospedaliero, io direi, non ha neanche mai visto.
0: Probabilmente
1: punto, no?
0: No, sì, infatti.
1: Ecco, inizialmente si pensava a gestirle solo attraverso i militari, ma è impossibile. È impossibile perché chiaramente la massa di macchinari, di gente che ha bisogno di queste cure è talmente grande che i militari da soli non ce la fanno.
0: Certo.
1: E quindi si è pensato di rivolgersi appunto agli ospedali e fornire a queste apparecchiature agli ospedali.
0: Certo.
1: Quindi chi non è mai stato addestrato, per esempio, ad utilizzare queste cose, sai, adesso arrivano tante nuove apparecchiature per fare le TAC, per fare le risonanze, per fare questo, fare quell'altro, e ci sono cose interessanti, però per dire, queste sono cose nuove e quindi adesso bisognerà addestrare,
0: una formazione, fare una formazione.
1: Chi non ha mai saputo neanche dell'esistenza delle cose qui, capito? Ecco, queste pagine, 11 pagine, che contengono anche qualche protocollo di prima informazione, no? Che dire, cos'è sta lettera che è arrivata, no? Vediamo un po'. E quindi tutti i medici e tutti gli infermieri, i tecnici, eccetera, avranno in mano queste certificazioni e queste diciamo prime indicazioni, se vogliamo, no?
0: Certo.
1: E si definiscono sistemi medici quantici.
0: Quantici.
1: Ecco, quindi non è basato tutto su una tecnologia completamente diversa, chissà da dove viene questa tecnologia.
0: Chissà da dove.
1: Io tante volte mi faccio questa domanda.
0: E ti dai una risposta, da dove viene?
1: Da dove viene questa tecnologia? Noi ci siamo fatta tante volte questa domanda.
0: Sì, fatevi anche voi una domanda.
1: È vero, ci siamo fatte, no?
0: Okay.
1: E quindi adesso stiamo a vedere un attimino cosa succede, no?
0: Questo però tutto negli Stati Uniti, qui dove hai voglia, fra vent'anni.
1: Siamo abbastanza vicini, il mondo è piccolo, non è tanto grande. E quindi noi ci facciamo tante domande, vedi? E non riusciamo qualche volta a capire. Per esempio, dal 1861, qui torniamo indietro un po' adesso, cambiamo un po' argomento, perché questo lo svilupperemo ancora, sai, non è finita qui.
0: Vabbè, immagino.
1: Non è finita qui. Vabbè, comunque, dal 1861 la massoneria muove il potere politico italiano, per esempio. E quindi sono più di 150 anni, ragazzi, che muove il potere politico della massoneria. Ecco, muove la magistratura, muove le forze armate, ed è una rete che ha sempre intrecciato i fili con il potere. Ecco, pensa che l'articolo 18 della nostra Costituzione vieta le associazioni segrete. Potrebbe essere considerata un'associazione segreta, la massoneria.
0: Guardiamo
1: bene, è così, no? Ma questo potere ombra, sai, caro Graziano, trova sempre una porta dal retro, entra dal retro, non si sa come facciano, no?
0: Però
1: pensiamo un po' anche a quello che sappiamo benissimo, a quello che è stato poi svelato, no? Alla loggia P2, per esempio,
0: famosa,
1: di Licio Gelli.
0: Come no?
1: La ricordiamo sta cosa qui, no? Era un vero stato nello stato, capace di condizionare le banche, l'informazione, i governi. Ecco, qui volevo arrivare. I governi. E quando questi poteri, sai, diciamo inevitabilmente, purtroppo, incontrano la criminalità organizzata, nasce quell'area grigia, io la chiamerei così, dove poi la mafia, la finanza deviata e poi anche la storia delle stragi irrisolte, no? Parlano la stessa lingua, è vero.
0: Certo.
1: Quindi, cari ascoltatori, vedi quante domande dobbiamo porci noi, no? Crediamo veramente che la massoneria stia ancora decidendo il futuro della politica italiana? O sia un capitolo chiuso, secondo voi, cari ascoltatori? Fatevi questa domanda, ci facciamo tante domande durante la giornata, facciamoci anche questa, dai. E soprattutto, quanto ci fidiamo delle istituzioni che ci rappresentano?
0: Questa è una bella domanda,
1: Questa è una bella domanda.
0: Questa è proprio,
1: nella cabina elettorale, con la matitina in mano.
0: Sì.
1: Hai capito? E mettiamo quella crocetta lì in una serie di simboli, non si capisce praticamente più.
0: Quella cozzaglia di cose,
1: capito? Quanto ci fidiamo veramente? Questo è quanto. Parliamo velocemente, prima di lasciarci, del direttore della CIA John Ratcliffe,
0: Che
1: si è recato l'altro ieri a Mosca in in velocità, in tutta velocità, sai, è andato a Mosca per poche ore. Si tratta di visite, si dice rarissime, rarissime, verificatesi o in concomitanza di gravissime crisi o di vere e proprie transizioni geopolitiche.
0: Eccolo.
1: Si parla di questo. L'ultima volta, pensa, accade nel 2021, quando l'allora direttore della CIA, William Barnes, si recò a Mosca poco prima dell'operazione speciale russa in Ucraina. Guarda un po',
0: guarda
1: come
0: un po'.
1: Mai, no?
0: Sì,
1: ecco, sì, quella volta si disse per consegnare le linee russe americane, le linee guida, sai, queste cose qua,
0: come no?
1: Chiaramente i due governi, America e Russia, si parlano, no?
0: Sì.
1: Ma chissà quale altro messaggio segreto c'era in ballo quella
0: lo
1: volta.
0: Scopriremo adesso.
1: E adesso chissà cosa sta veramente bollendo in pentola.
0: Ma vedremo, vedremo.
1: Intanto è successa una cosa clamorosa in tutta questa situazione qui. La Russia ha ritirato il suo ambasciatore da Londra.
0: Ecco, e questo è già interessante.
1: E questa già,
0: no?
1: Ci fa pensare ancora un po'.
0: Infatti, vabbè.
1: Chissà cosa ne pensa Mario Draghi.
0: Eccolo qua. Che fa? Che dice? Che dice oggi? Che dice? Che dice?
1: Non può mancare. Oggi è in ristorante, sai. In ristorante il cameriere lo osserva un po' stupito, no? Mentre sta singhiozzando davanti alla sua bistecca. Ma signor Draghi, cosa sta facendo?
2: Che faccio? Non vede, cerco di intenerirla.
0: Vabbè, ok, bravo, bravo, vede, cioè, le sa tutte,
1: due,
0: sì, veramente.
1: Vedi anche lui,
0: vabbè.
1: Non sa più che fare.
0: Grazie Renato, a domani.
1: A domani, buona
0: ciao,
1: giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Io solamente il tempo per salutarvi, ringraziarvi per essere stati in mia compagnia e darvi appuntamento domani mattina. 7.09 puntuali, vi aspetto come al solito, va bene? Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, domani si fa nuovamente colazione insieme. Vi lascio all'ultimo brano, Il vuoto cosmico di Giusy Ferreri. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero ed almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato $500 milioni di aiuti per il paese colpito.
1: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
1: Il governo mette la toppa al caro carburante. Mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
2: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
1: Il tennis si ferma un passo dalla vittoria. Il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
2: È tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sull'autosole chiusa per un incidente la diramazione per Fiorenzuola in direzione Brescia, provenendo da Bologna in direzione di Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Piacenza Sud per la complanare di Piacenza. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia code per un veicolo in panne tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 14 Adriatica, dove per lavori ci sono code tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. In Campania sul raccordo Salerno-Avellino, carreggiata chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo Montoro in direzione Avellino. Passiamo in Sicilia, dove abbiamo un incidente sulla tangenziale di Catania, con incolonnamenti all'altezza dello svincolo di Mister Bianco in direzione Simeto. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: 10:02.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: le 11 e 2 minuti.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Questo è il Luca Becchietti Show.
3: Avete capito cos'è questo? Questo è Luca Becchietti Show. 55 minuti di super sound condotto al microfono da Luca Becchietti. Abbiamo Michael Jackson sul nostro palco per iniziare il nostro appuntamento.

0: Michael Jackson, un grande successo. Come sempre del resto, Michael Jackson non ha mai fatto un flop con i suoi brani. Era Black or White.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.

0: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
1: 1982.

0: sono le 5 della mattina. Sveglia, giù dalle brande, amici. Così cantavano i Village People.
1: Luca Vecchietti.
0: Invece giorni migliori ci attendono con Mae Muller, Better Days.

0: c'è qualcosa che posso fare per te? Erago con For You dal 1982.
1: Luca Vecchietti. Is that what you want?
0: Cool Kids. Abbiamo ora sul palco del Luca Vecchietti Show gli Echo Smith. Buona musica, ragazzi.

0: eccoci qua con le nostre curiose curiosità. In passato, per cacciare gli uccelli, gli indigeni del Nicaragua usavano cerbottane caricate con pallini di terracotta. Invece, fra la testa e la pinna dorsale, il pesce nordamericano Xyriagen texamus, spero di averlo detto bene, qui si divertono a farmi dire dei nomi strani, ha una caratteristica gobba affilata che funziona come la chiglia delle barche, tagliando l'acqua e aumentando così la sua stabilità nelle forti correnti dei fiumi impetuosi. L'introduzione della chilocaloria per misurare l'apporto energetico dei cibi viene attribuita alla statunitense Wilbur Olin, Art Water 1844-1907, considerato il padre della moderna ricerca nutrizionistica. Le prime mostre di gatti invece furono allestite intorno al 1860 negli Stati Uniti, nell'ambito dell'annuale fiera di Skowhegan nel Maine. Il primo vero e proprio concorso riservato a tali felini venne invece organizzato al Crystal Palace di Londra nel 1871. L'ex tuffatrice senza la R cinese, la ex tuffatrice cinese Wu Mingxia, ritiratasi dalle competizioni del 2016 per ben 4 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, ha vinto l'oro nel trampolino 3 metri sincronizzato. Abbiamo l'ultima curiosità per oggi. Tra l'estinzione dei dinosauri e la comparsa sulla Terra del genere Homo, intercorsero più di 60 milioni di anni. Sì, praticamente un attimo. Bene, invece di aspettare altri 60 milioni di anni, aspettiamo niente perché continuiamo col nostro show.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Ovviamente prima, quando dicevo più migliora, era una battuta, insomma, non so parlare in italiano.
1: Luca Vecchietti Show.
0: No, perché mi avevano guardato male qua, eh? Comunque ragazzi, era uno scherzo. Fatevi un espresso insieme a Sabrina Carpenter.

Bruno Mars insieme a Lady Gaga, dolcissima, era Die With A Smile. Ragazzi, siamo arrivati praticamente al termine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora un pezzo, pronti qui sul palco, gli Nox, Nad 1975.

0: È mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Unica e indiscutibile, piccola ma grande, è lei la più amata dagli italiani, è la nuova Fiat 500.
3: Punti deboli?
2: La semplicità fatta automobile, con un solo nemico giurato, capace letteralmente di mangiarsela a spizzichi e bocconi.
4: È la dannata ruggine che in passato ha fatto razzia di tantissime 500. Per contenere il suo prezzo e velocizzare la produzione, arrivata con la L anche al 1250 vetture al giorno, la storia del cinquino non può vantare fondi particolarmente resistenti. Così è quasi matematico che in caso di acquisto di un conservato, oltre alla carrozzeria da rivedere, il sottoscocca dovrà ricevere amorevoli cure a forma di nuovi lamierati.
3: Quanto costa?
4: Si stima che le 500 circolanti siano oggi più di 600.000, quindi la reperibilità è assicurata, ma bisogna sapersi destreggiare tra le versioni e l'eventuale restauro, operazioni comunque quasi sempre abbordabili. Pensando ai prezzi dell'epoca, intorno alle 500.000 lire per l'auto e 35.000 lire per la radio, per esempio, fa effetto parametrare il tutto alle valutazioni attuali. Si parte dai 1.000-1.500 euro per un'auto da totale restauro a salire. Puntando alla diffusissima L si possono trovare esemplari a 4-6.000 euro restaurati discretamente, così come altri anche a 10.000 euro e più se il restauro è stato approfondito e meticoloso. Volendo invece la rarità e potendo spendere molto di più, le altre versioni sono più rare, mentre quelle con porte controvento possono superare i 20.000 euro con facilità, per non parlare dei 30-50.000 euro per una delle primissime 500 col tetto apribile lungo, una vera perla difficilissima da trovare, ancor più arduo in vendita.
2: A 60 anni dalla sua nascita ci sono ancora centinaia di migliaia di cinquini circolanti, a testimonianza del fatto che quando ci mettevamo in testa una cosa, in un modo o nell'altro, realizzavamo importanti obiettivi che poi diventavano un vanto da sbandierare in tutto il mondo.
1: Questa piccola vettura, che nonostante il passare del tempo continua a far parlare di sé, è diventata oggetto di culto per migliaia di appassionati. Ma come ha fatto? È forse una questione di karma?

0: Questione di karma, dicevamo. Beh, sembra proprio di sì, visto che anche per i nuovi modelli di FCA ci si ispira ancora al mitico cinquino vintage.
1: Ci sono macchine che hanno segnato un'epoca, tra le tante la 500 in Italia, simbolo della rinascita del nostro paese negli anni 60, prodotte in innumerevoli versioni. Oggi alcuni modelli dimenticati vengono fatti rivivere.
2: Volare. Correva l'anno 1958 e correva l'Italia del boom economico. Lo spread non si sapeva cosa fosse, Modugno trionfava a Sanremo con Nel blu dipinto di blu e il debito pubblico era un quinto di quello attuale. Dagli stabilimenti Fiat usciva la Spiaggina, prima serie speciale della 500 e simbolo della dolce vita. A 60 anni esatti di distanza il paese è cambiato e la Spiaggina ritorna in versione 2.0. La nuova Spiaggina è una cabrio raffinata, una macchina del tempo, la definiscono in FCA, ricca di citazioni vintage e dal colore speciale azzurro volare, un nuovo biglietto da visita per il Made in Italy nel mondo. Oltre alla Spiaggina di serie, anche una special della special, firmata Pininfarina e Garage Italia di Lapo El Can. È pensata per essere imbarcata a bordo di uno yacht, parabrezza nautico, pianale in legno come sulle barche, al posto dei sedili c'è una panchetta creata su misura. Per ora è un prototipo, ma dovrebbe entrare in produzione a breve. Intanto è già pronta per il mercato globale la sorellina, più adatta all'uso quotidiano ma che resta un prodotto esclusivo. La Spiaggina 58 viene realizzata in serie limitata di 1958 esemplari, in omaggio all'anno di nascita del mito.
3: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500.

amici, Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:07.
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

do.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

0: le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
2: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
3: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo e far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
2: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi 500 milioni quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
3: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati sulla 9 Milano Chiasso. Permangono incolonnamenti tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. A Mestre in tangenziale per traffico intenso, code tra l'uscita Terraglio e lo svincolo per l'aeroporto Marco Polo in direzione quindi di Trieste. Intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna, sulla A14 Adriatica code tra Borgo Panigale e il Bivio per Padova e Ferrara in direzione quindi di Ancona, e ancora in A14 abbiamo rallentamenti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, la causa un veicolo in panne. Ci spostiamo nel tratto marchigiano di questa autostrada, la Adriatica, attenzione, sono circa 7 km di colonna registrati tra San Benedetto del Tronto e Pedaso a causa di un incidente avvenuto in carreggiata nord verso Ancona. I tempi di percorrenza sono piuttosto lunghi, circa 2 ore. In Umbria lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, dove c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino. Per questo motivo abbiamo incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

liberazione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e il traffico, giovedì 27 agosto. Diciamo subito che non ci sono particolari problemi al momento sul fronte della circolazione, benché da talora sia indicata in progressivo aumento sulle principali direttrici della regione. Giornata all'insegna del bel tempo, ma anche caratterizzata da un nuovo aumento delle temperature. Sono diversi i lavori in programma questa notte sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna, ne vediamo alcuni, cominciando col segnalare quelli in programma sulla 1 Milano-Bologna. Ebbene, a partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Fidenza e il Bivio per la Parma-La Spezia in direzione di Bologna per le provenienze da Milano, uscita a Fidenza, la riapertura domani mattina alle ore 5. Lavori notturni anche sulla 13 Bologna-Padova, che a partire dalle ore 21 resterà chiusa tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Anche in questo caso la riapertura dell'autostrada è prevista alle 5 di domani mattina. Sulla A14 Adriatica, dalle ore 21 di questa sera fino alle ore 5 di domani, chiuso il casello di Rimini Nord per entrare in autostrada nelle due direzioni, ma anche per uscire dalla stessa, limitatamente alle provenienze da Bologna. Lavori sono in programma anche sulla E45 Orte Ravenna, quando a partire dalle ore 21 resterà chiuso il tratto compreso tra Sarsina Sud e Quarto in direzione Roma. Per le provenienze da Ravenna e Cesena ci sarà l'uscita obbligatoria a Sarsina Sud. Il termine dei lavori è previsto domani mattina intorno alle ore 6. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 18 e 2 minuti. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati sulla 9 Milano Chiasso. Permangono in colonnamenti tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. A Mestre in tangenziale per traffico intenso, code tra l'uscita Terraglio e lo svincolo per l'aeroporto Marco Polo in direzione quindi di Trieste. Intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna, sulla A14 Adriatica, code tra Borgo Panigale e il Bivio per Padova e Ferrara, in direzione quindi di Ancona, e ancora in A14 abbiamo rallentamenti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, la causa un veicolo in panne. Ci spostiamo nel tratto marchigiano di questa autostrada, la Adriatica, attenzione, sono circa 7 km di colonna registrati tra San Benedetto del Tronto e Pedaso a causa di un incidente avvenuto in carreggiata nord verso Ancona. I tempi di percorrenza sono piuttosto lunghi, circa 2 ore. In Umbria lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, dove c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino. Per questo motivo abbiamo incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, il nostro appuntamento consueto con Passione Jazz. Entriamo in una puntata monotematica che oggi vogliamo dedicare al grande Miles Davis, o meglio l'imperatore del jazz, come è stato definito uno dei re del jazz del Novecento, per la sua capacità proprio di testimoniare lo stile più classico, ma di svilupparlo continuamente con svolte memorabili, stilistiche, capaci di condizionare quella che è stata la scena, di influenzare musicisti di ogni generazione. Miles Davis, originario dell'Illinois, trovò la sua patria musicale a New York, dove cominciò con Charlie Parker, ma presto si rese indipendente. Tutti i decenni, dagli anni 40 agli anni 80, ultimo periodo di attività prima della morte che sopraggiunse nel 1991, hanno il marchio di almeno un suo album storico. Quindi ricordiamo Birth of the Cool del 1949, Kind of Blue del 1959, In a Silent Way del 69, Beaches Brew e On the Corner 1970 e 1972, Man with the Horn del 1981. Un trombettista che dire magistrale, ma anche un compositore avveniristico, un leader amato e temuto nello stesso tempo, una star del mondo dello spettacolo con la sua passione per il pugilato, per le auto sportive e le belle donne e la vita trasgressiva. Allora io direi di cominciare un po' a presentare anche quello che è praticamente il primo brano che ho scelto per voi. Vi dico subito, è particolarmente impegnativo, una durata decisamente importante. Parliamo di Autumn Leaves. Joseph Cosma, il poeta Jacques Prévert, scrissero nel 1945 una delle più famose canzoni del Novecento, Le Foglie Morte, tradotta negli Stati Uniti da Johnny Mercer con il titolo di Autumn Leaves. Il brano ebbe molto successo nelle versioni cantate, proprio a cominciare dalla celebre canzone di Yves Montand, ma anche di più come standard strumentale molto diffuso nell'ambito jazz. Questa versione, quella che vi voglio far ascoltare, risale al 1958, due anni dopo che Nat King Cole aveva cantata come tema guida dell'omonimo film diretto da Robert Aldrich. E il primo pezzo della facciata di Something Else, l'album che Miles realizzò con il quintetto del sassofonista Cannonball Adderley. In quegli anni Adderley era un maestro del contralto con una venatura molto funky che intrigava sia il pubblico del jazz ma anche la critica, e per il suo talento, oltre che per la sua allegria e la personalità indipendente, aveva attirato l'attenzione di Miles, che già nel 1957 lo aveva chiamato nella propria band. Adley ebbe la fortuna di partecipare ad alcune delle sedute più importanti della carriera di Davis, collaborando alla realizzazione di Milestone del 1958 e Kind of Blue del 1959 e altri titoli che sono rimasti nella storia del jazz. Something Else spicca in tutta questa serie di collaborazioni. L'album venne pubblicato a nome di Cannonball Adderley, ma sostanzialmente il leader fu Miles, che in quel periodo aveva un contratto in esclusiva con l'etichetta Columbia e non poteva spendere il proprio nome come leader in dischi di altre etichette. Ascoltando questo brano riesce chiaro a tutti chi è il protagonista. La tromba con la sordina disegna una melodia molto poetica dopo una intro particolarmente esotica presa in prestito da un'idea di Hakma Jamal, un pianista che Davis avrebbe sempre considerato un punto di riferimento. Miles si lancia in un assolo che sviluppa con una passione misurata, in contrasto con il sax alto di Cannonball, intenso ed estremamente dinamico. Meravigliosa anche l'incalzante batteria di Art Blakey, altro frequente compagno di musica di Miles in quegli anni. Davis presenterà la sua versione di questo brano di Autumn Leaves agli stessi francesi al Festival di Antibes del 1963 e lo riproporrà poi in scaletta l'anno seguente come testimoniato dall'album In Europe. Che ne dite? Andiamocelo ad ascoltare, Autumn Leaves.

Beh, siamo partiti veramente molto bene ascoltando e ritrovando questa Autumn Leaves, che poi è stata incisa esattamente nel 1958, il 9 di marzo. Ecco, questo era il primo brano di questo nostro speciale tutto dedicato all'imperatore del jazz Miles Davis, che prosegue ovviamente con un altro brano. Durante una seduta con la Blue Note Records nel maggio del 1952, Miles Davis recuperò un particolare tema, la cui malinconica melodia è tratta da una canzone popolare svedese, Ack Värmland. Il brano risale all'Ottocento, è stato più volte ripreso in ambito anche classico, si affermò come standard del jazz a partire dal 1951, quando il sassofonista Stan Getz tenne un tour nell'Europa del Nord attingendo al repertorio dei brani locali. Dear Old Stockholm sarebbe stato poi ripreso da diversi interpreti come Miles, appunto, come Paul Chambers e soprattutto John Coltrane, che in studio l'avrebbe fissata con una memorabile interpretazione nell'album Impressions. Per la seduta del 9 maggio del 1952 Miles allestì una splendida band dove musicisti esperti come ad esempio il batterista Kenny Clarke e il bassista Oscar Pettiford si accompagnavano a dei musicisti emergenti come ad esempio Jackie McLean, Gil Coggins, J.J. Johnson. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, Miles suonò veramente in quell'occasione in un modo esemplare, impressionando il pubblico. Il materiale di quella seduta venne raccolto in un 78 giri a 10 pollici con il titolo di Young Man with a Horn. Nel 1956, in epoca di long playing a 33 giri, fu riedito con il titolo di Miles Davis All Star Volume 1. E allora abbiamo Miles Davis, ovviamente Johnson, Jackie McLean, Gil Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clarke alla batteria. Questa registrazione, ripeto, del 9 maggio del 1952 che ci ascoltiamo, si intitola Dear Old Stockholm.

È il momento di passare a un altro brano, ovviamente. Il brano si intitola Yesterdays, ma non c'entra con Yesterday dei Beatles, va detta questa cosa. È una celebre ballata scritta nel 1933 dal compositore Jerome Kern su testo di Otto Auerbach per Roberta, un musical che poi sarebbe diventato anche un film. Artie Shaw l'avrebbe ripresa nel 1938, poco prima di Billie Holiday, e da lì una lunga serie di cover vocali e strumentali, da Art Tatum a Helen Merrill, da Ray Charles a Sinatra e a Barbara Streisand. Miles aveva già registrato questo brano un anno prima per l'etichetta Prestige con il sassofonista contralto Lee Konitz come session leader. Quella registrazione era strutturata con Miles che eseguiva l'introduzione, passava poi il testimone da protagonista a Konitz. In questo caso invece Coggins suonò l'introduzione al pianoforte, una melodia poetica, mentre Miles eseguì la melodia principale, una esibizione piena di tensione che andava proprio a delineare un mondo delicato e sereno. Anche questo brano venne pubblicato sul 10 pollici di Young Man with a Horn e poi riproposto in Miles Davis All Star volume 1. Cosa dire ancora di questo brano? Direi che forse più che dire è meglio andarlo ad ascoltare. Quindi ricordiamo Otto Auerbach e Jerome Kern, Miles Davis, Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark. La registrazione è del 9 maggio del 1952.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siamo così giunti ad un altro momento importante per quanto riguarda la nostra scaletta odierna dello speciale tutto dedicato a Miles Davis. Parliamo di un altro brano molto interessante che si intitola Tempus Fugit, uno dei brani che Miles incise nell'aprile del 1953 nel corso della seconda seduta di registrazioni per la Blue Note. In quel periodo Miles non aveva una band personale, ma spesso si esibiva dal vivo con J.J. Johnson e i fratelli Jimmy e Percy Heath. In quelle occasioni riusciva a suonare in modo molto rilassato, dando al pubblico delle belle emozioni e quasi l'impressione che si trattasse di una performance informale, così, tra amici. Il pezzo l'aveva scritto il pianista Bud Powell in un momento delicato della sua vita, mentre era in cura con problemi psichiatrici. Nel febbraio del 1949 Powell l'aveva ufficialmente registrato con il contrabbattista Ray Brown e il batterista Max Roach, insieme ad altri brani che il produttore Norman Granz aveva pubblicato in uno storico 10 pollici, il volume 1 di Bud Powell Solos per la Norgran. Il titolo era una citazione latina che poteva sembrare un vezzo, ma indicava anche qualcos'altro. Filo conduttore del brano era infatti la velocità, il rapido scorrere del tempo che spingeva i pianisti di nuova generazione oltre i canoni classici del loro strumento. Una volta adottato il pezzo, che nelle discografie jazz figura anche come Tempus Fugit It, Miles prova un arrangiamento un po' più sofisticato, ma si attiene un po' a quella che era la filosofia di Powell e lascia così fluire grande dinamismo. La tromba del leader è in primo piano, ma è centrale la batteria di Art Blakey, che nel suo gioco ritmico svaria fino a comprendere un divertente intermezzo afrocubano. Il brano è diventato con gli anni un classico della storia jazz ed è entrato nel repertorio di molti grandi pianisti, a cominciare da Chick Corea e non solo, come dimostra per esempio anche una celebre cover di Stan Getz. Compositore Bud Powell, Miles Davis, Johnson, Jimmy Heath, Gil Coggins, Percy Heath, Art Blakey e la batteria come sempre. Data di registrazione 20 aprile 1953. Tempus Fugit, Miles Davis.

Ed ora passiamo a una romantica ballata che appartiene un po' al lotto di nastri della terza seduta di Miles Davis alla Blue Note, quando Miles abbandonò la formazione a cui si era precedentemente affidato, optando per un quartetto. Il gruppo ridotto indicava probabilmente una maggiore fiducia in sé dopo i gravi problemi che avevano ostacolato la carriera di Davis nei primi anni 50. It Never Entered My Mind era stata scritta da Richard Rodgers e Lawrence Hart per il musical Higher and Higher del 1940 e in origine cantata da Shirley Ross. In breve sarebbe diventato un prezioso standard più e più volte ripreso. Frank Sinatra ne avrebbe fatto un proprio cavallo di battaglia, registrandone almeno 3 versioni differenti, ma anche Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Stan Getz e tra i moderni il chitarrista Larry Coryell, che si sarebbero arresi al fascino di questo brano. Lo stesso Davis, 2 anni dopo, tornò su quelle tracce, riarrangiando il pezzo con il pianista Red Garland, il contrabbattista Paul Chambers e Philly Joe Jones alla batteria. È bello comparare le due versioni, quella della Blue Note, quella che vi faccio ascoltare, e l'altra che è possibile trovare su Working, che è uno degli album chiave del periodo dell'etichetta Prestige. Ricordiamo dunque Lawrence Hart e Richard Rodgers, quali parolieri e compositori, Miles Davis, Horace Silver, Percy Heath, Art Blakey. La data di registrazione 6 marzo 1954. It Never Entered My Mind.

Siamo così giunti anche all'ultimo brano della nostra scaletta, ancora dalla prima seduta Blue Note del 1952 e come già Yesterdays, realizzata in quartetto senza Johnson e McLean. Si tratta di una ballata scritta nel 1932 da Irving Berlin e poi diventata popolare l'anno seguente quando il regista Archie Mayo la inserì nel film The Life of Jimmy Dolan, in Italia La seconda Aurora, titolo italiano, nell'interpretazione in questo caso di Jack Fulton con l'orchestra di Paul Whiteman. Una famosa melodia che poi è stata ripresa da grandi interpreti come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, del grande inarrivabile Frank Sinatra, ma anche fuori dall'ambito jazz, se si ricordano versioni R&B e rock di Isley Brothers eppure Eric Clapton. Miles suonò per la prima volta il brano nel 1947 quando faceva parte della band di Charlie Parker, ma si trattava di una performance ancora ingenua, acerba. 5 anni più tardi Davis era molto cresciuto e proprio How Deep Is The Ocean è un buon metro per valutare i progressi compiuti. Emozionante la languida introduzione e l'intreccio finale con la tromba del leader che va a confondersi con il pianoforte di Kill Coggins. Andiamocela ad ascoltare, dunque, How Deep Is The Ocean, Miles Davis.

0: Ancora qualche notizia relativamente soprattutto al rapporto di Miles Davis con l'etichetta discografica Blue Note. Dal 1952 al 1954 Miles incise proprio per la Blue Note 3 volte. Come abbiamo già raccontato, il 9 maggio del 1952 registrò 6 brani poi finiti su un 10 pollici edito con il titolo Young Man with a Horn, a cui seguirono nel 1953 Miles Davis volume 2 e nel 1954 Miles Davis volume 3. Ai tempi delle prime 2 sedute Miles non era ancora uscito dalla tossicodipendenza ed è una sorta di miracolo che le sue performance siano state tanto calorose e appassionate. Con un enorme sforzo di volontà riuscì a ripulirsi e nella seduta del 6 marzo del 1954 si presentò in studio in perfetta forma e anche ricco di idee. Fu uno dei suoi momenti più luminosi come trombettista e anche come leader di una formazione che in quell'occasione annoverava assi del calibro di Horace Silver, Percy Held e Art Blakey. In molte delle incisioni Blue Note si coglie una tensione tipica di Miles e allo stesso tempo una sensazione di rilassatezza. Non è un caso. Lyon prestava molta attenzione a ricreare un ambiente familiare perché gli artisti si sentissero a proprio agio e potessero esibirsi al meglio, quasi come fossero a casa loro. Ringraziando Lyon per la promessa mantenuta e sentendosi proprio in debito con lui, nel 1958 Davis accetta di registrare ancora per la Blue Note, anche se un contratto in esclusiva lo lega alla Columbia. L'amico Cannonball Adderley in quel momento non ha vincoli contrattuali e quindi per Something Else si spende il suo nome come leader, anche se chiaro chi nell'occasione dirige le sedute e stabilisce il clima sonoro. Non a caso Alfred Lyon sulla scatola del master tape farà scrivere leader Miles Davis. Vogliamo infine ripercorrere proprio velocemente a tappe la vita di Miles Davis. Nel 1926 nasce a Dalton in Illinois, l'anno seguente la famiglia si trasferisce a St. Louis nella stessa regione. 1939 riceve in regalo da suo padre una tromba e nel 1944 si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School of Music, che abbandona poco dopo. Nel 1949 le prime collaborazioni con Gil Evans ed esce Birth of the Cool. 1952 l'inizio della collaborazione con l'etichetta Blue Note, che frutterà, come abbiamo detto, 3 capolavori dal 52 al 54. Nel 1957 escono Walking and Cooking, tra gli album più rappresentativi del suo periodo con l'etichetta Prestige. Nello stesso anno firma per la Columbia e debutta con Round About Midnight. Nel suo quintetto c'è niente proprio di meno che John Coltrane. 1957 ancora, in Francia incide la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, diretto da Louis Malle. 1958 per la Blue Note regista Something Else, che per ragioni contrattuali esce a nome di Cannonball Adderley. 1959, l'anno di Kind of Blue, uno dei sommi capolavori del jazz. 1963 debutta il suo più famoso quintetto, quello con Hancock, Ron Carter e Tony Williams. 1969 il suono cambia con In a Silent Way e prende decise connotazioni elettriche con Beaches Brew. Nel 1975, dopo un periodo di funk jazz che fa scandalo, interrompe l'attività e si isola per 6 anni. Nel 1981, grande ritorno con The Man with the Horn. Nel 1986, chiude dopo 30 anni con la Columbia e passa alla Warner Bros. Infine, 1991, muore all'età di 65 anni a Santa Monica, in California. Torneremo ancora a parlare di Miles Davis, perché una sola puntata non può bastare a raccontare e a farci ascoltare questo immenso artista. Ma per questo nostro appuntamento è tutto. ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Un saluto e alla prossima da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Sono le 20. 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
3: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: bitches on will look to love some lady for some
1: Ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo i Black Death Vodka, un gruppo di ragazzi veramente veramente giovani che spaziano non soltanto con la sonorità del rock classico a quello più blues, ma soprattutto al metal. Io direi di andare ad ascoltarli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia dei giovanissimi Black Death Vodka. Abbiamo qui con noi
3: Stefano,
4: Andrea.
2: Oltre a voi due nei Black Death Vodka chi c'è?
3: Abbiamo il chitarrista ritmico Francesco e il batterista Lorenzo.
2: In quattro. Allora, una domanda che sicuramente mi ha fatto più qualcuno: il nome, chi l'ha trovato e da dove l'hai preso?
4: Il nome l'ho trovato io, perché oltre ad essere il nome di un super alcolico abbastanza famoso, è il nome di una chitarra che usava Slash dei Guns N' Roses.
2: Wow.
4: Che è la mia ispirazione principale, quindi conoscevo che era un alcolico, conoscevo questa chitarra e quindi ho pensato che fosse adatto a quello che suoniamo noi.
2: Nel nostro caso è adattissimo. Come vi siete conosciuti?
3: Beh, io lui lo conoscevo già da tempo, essendo lui il migliore amico di mio cugino, e infatti mi aveva già proposto molto prima di iniziare la band di suonare, ma ho rifiutato all'inizio perché ero impegnato comunque, ma poi mi sono liberato degli impegni e gli ho detto che ero disponibile, e in quel momento stavano appunto cercando un sostituto per il bassista.
4: Sì, io l'ho inserito nella band perché abbiamo inizialmente iniziato io e Lorenzo, il batterista, tramite un mio compagno di classe che ci ha fatti conoscere, che all'inizio suonava con noi e poi è stato gentilmente
2: estromesso.
4: Sì, esatto. E la stessa cosa per Francesco, l'ho inserito io nella band perché lui suona nella stessa scuola di musica che frequento io e lo conoscevo, sapevo che era un ottimo chitarrista ritmico e quindi sì, l'ho giudicato perfetto per il ruolo.
2: Ricordiamo che i Black Death Vodka vengono da Montebellone e sono giovanissimi tra l'altro, anche siete fra i più giovani che siete passati qui insomma a Mondo Live Radio TV. Tu prima hai citato Slash, insomma già è un bel biglietto da visita. Se vi chiedessi, tra l'altro anche Pantera, quindi anche un altro biglietto da visita, quindi si capisce già bene o male da dove venite musicalmente. Ecco, se vi chiedessi qualche altro artista che vi ha influenzato.
3: Ma per me, oltre ai Pantera, anche per la voce, cioè soprattutto per la voce, io che canto, mi sono molto preso ispirazione James Hetfield dei Metallica, Phil Anselmo dei Pantera. Per il basso direi Duff McKagan dei Guns e Geddy Lee dei Rush.
2: Tu?
4: Sì, per me Slash è sempre stato il mio preferito, fino a quando ho iniziato. Van Halen ovviamente, perché
2: dimmi,
4: sì, a chi non piace Van Halen. In generale Jimmy Page, sì, tutti
2: i classici, comunque complimenti, perché
4: a me piace tanto ascoltare musica in generale, anche non inerente a quello che suoniamo noi, quindi cerco di prendere un po' dappertutto.
2: Sai, si dice che esistono solo due tipi di musica: la bella musica e la musica di puntini puntini, insomma, quindi va benissimo così. Arriviamo a voi a oggi e al singolo che portate oggi, anche il titolo, la genesi, da dove è nato, eccetera eccetera.
3: La canzone che portiamo oggi è Black Death Vodka. Non è stata proprio la nostra primissima canzone, perché all'inizio stavamo seguendo più una un filone un po' più thrash metal, perché comunque anche il nostro batterista Lorenzo è molto fan del metal e quindi ci veniva subito naturale, essendo che tutti ascoltavamo metal. Però abbiamo deciso piano piano di cambiare suono perché era un po' poco commerciale,
2: un po' estremo.
3: Un po' estremo, e era anche difficile, siccome io non so tenere molto la voce distorta per tanto tempo, E sì, quindi c'erano questi motivi appunto che non molta gente ci sarebbe venuta ad ascoltare, e anche motivi fisici comunque.
2: Certo, se qualcuno vi cerca sui social e piattaforme digitali, dove vi trova e con che nome vi trova?
4: C'è l'Instagram, black-that-vodka, se non sbaglio, potrei sbagliare, vabbè, basta cercare black-that-vodka, in qualche modo ci si trova, e basta, solo quello.
2: Canale YouTube o qualche video?
4: Niente.
2: Ascolta, vi faccio una domanda specifica, che insomma, questa cambia per ogni gruppo, ma vista la vostra giovane età mi sembra anche più che indicata. Qual è il vostro obiettivo e dove vi vedete fra 5 anni? O dove vorreste vedervi per 5 anni?
4: Intanto divertirci è l'obiettivo principale, e direi che fino a qua ci siamo.
3: E spaccare. Quello è l'obiettivo principale da sempre.
4: Penso. Cerchiamo di fare il meglio possibile. Noi chiaramente ci piacerebbe arrivare a livelli alti, e penso che abbiamo le carte per poterlo fare, almeno dal mio punto di vista, perché diciamo che abbiamo un'ottima chimica anche tra componenti della band, e spero che questa cosa sia trasmessa anche al pubblico. Dove ci vediamo tra 5 anni, chissà, cioè potremmo anche non essere più insieme, potremmo essere arrivati in alto, questo non lo sappiamo.
3: Io continuo a sperare che andiamo in palchi sempre più grandi, o comunque avremo più fama.
2: Bene, ragazzi, vi faccio veramente i miei migliori in bocca al lupo. Avete la forza e l'età per farcela. Qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e Black Death Vodka, Stay Rock.

Allora vi sono piaciuti Black Death Vodka? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best of Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: The Best Of, il meglio di Racconta Vinile. Auto Parts.
1: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, benvenuti. Questa è una nuova puntata di Racconta Vinile e stasera spacchiamo come sempre. Bene, sono le 21.03, puntuali come un orologio svizzero, anche se ancora qui dalle nostre parti non si è capito perché gli orologi svizzeri siano puntuali e invece quelli di un'altra nazione magari no. Ma comunque lo impareremo, non puoi parlare adesso, non è il tuo momento, devi stare zitta. Allora, stasera abbiamo un ospite veramente incontenibile, come al solito, anche perché non è la prima volta che viene qui da noi, ma l'ho richiamata perché, insomma, la prima volta, sai, la prima volta non si scorda mai, ma la seconda è anche meglio, per cui sicuramente... sicuramente stasera faremo della legna, anche perché ho lasciato fare tutto a lei. Molto probabilmente cambierà anche il format un pochino, non so a che cosa andrò incontro, ma a me piace l'improvvisazione, per cui andremo alla grande. Bene, vi ricordo 348-7607-907 per mandarci i vostri messaggi. Non è essenziale però la cosa, non è che se non ce li mandate noi magari diciamo qualcosa, no, anzi, però se ce li mandate noi siamo qui per rispondere, anche perché potete scrivere qualsiasi cosa, dire al nostro ospite quello che pensate di lei, oppure dire oh ma che musica mettete, oppure dire oh ma che bella musica mettete, insomma dite un po' quello che volete, mi raccomando però messaggi brevi, perché sennò proprio siete esclusi, non li leggo neanche, a parte che non so leggere, qualche vocale anche corto se volete, comunque potete fare quello che volete. Allora, innanzitutto apriamo il microfono a Charlotte. Buonasera Charlotte, benvenuta, un applauso anche.
1: Sono qui. Ciao a sei tutti, qui, ci sono, ci sono davvero.
0: Mi prendevi
1: qui
0: in giro prima su TikTok?
1: Sì, io faccio ragionare Bruno, ma facevo che gli voglio bene.
0: Dicono tutti così, però
1: non so. No, ma io è vero, sincero.
0: Ma bene, sono contento. Contraccambio, anch'io ti voglio bene. Allora,
1: sì, sono qui.
0: Allora, hai portato una valigia di dischi.
1: Io giro sempre con delle valigie di dischi.
0: Per cui stasera, addirittura, ci siamo incontrati prima, siamo andati tutti insieme a farci un aperitivo, sì. Mezza crew della radio, Charlotte, io... E a un certo punto mi ha chiamato, mi ha detto ascolta vieni a dare una mano,
1: portare
0: perché c'ho
1: me,
0: una sportina di vinili,
1: portare me a fare quelle cose lì, come diciamo noi bolognesi, come portare un'anatra al macero.
0: Ma che cosa? Quelle
1: gli aperitivi.
0: Ah beh, ma non abbiamo mica fatto un aperitivo, abbiamo mangiato un panino,
1: ancora meglio,
0: niente di che, insomma. Io poi non bevo più, un aperitivo con la Tassoni è veramente una tristezza unica proprio. Vabbè, comunque si fa quello che si può, dai.
1: E io cosa ho portato stasera, cosa mi sono inventato?
0: Cosa ti sei inventato?
1: Allora, mi sono inventato una cosa un po' particolare. Quando ci sono i programmi degli anni 70, così, sono abbastanza generici. Sono abbastanza, se per esempio anche dischi del 74, perché è l'anno in questione, il 74. Si fa sentire
0: 74, avevo 20 anni, insomma, dai.
1: Allora, cos'è successo? Nel 74 mi fanno sentire Rock the Bot, The Youth Corporation e George McRae, no? Quella lì famosa, Rock Your Baby, mi fanno sentire quelle lì. Ma alla fine del 74, alla metà del 74, c'era una grande novità, era entrata in campo la disco music. La disco music era neonata, era appena nata, e da lì sarebbe diventata il fenomeno musicale che avrebbe contraddistinto la discoteca degli anni 70, quindi è stata una potenza ed era appena nata. Noi ci riportiamo invece che nel 74 in maniera generica così, io vi riporto in un mese del 74. Se voi fosse state...
0: Scusa una cosa Charlotte, e le emozioni? Hai portato solo dei dischi?
1: No, ho portato anche le emozioni. Allora adesso arrivo.
0: Se no, come faccio?
1: Però adesso non è gran ciabatta, però ripeto una attaccata. Allora, voi immaginate di essere a New York ed essere in dicembre del 74, andate nelle discoteche un po' più belle che ci sono, avreste sentito sicuramente i dischi che vi ho portato questa sera, sicuramente, non forse, ma sicuramente.
0: Cioè facciamo in modo di immaginarci di essere a New York nel 1974, dico, esatto. Bene, ci vuole uno sforzo di immaginazione di un certo livello.
1: Andate al Flamingo, andate al Pippis, andate all'Hippopotamus, andate in queste discoteche che sono quelle che allora andavano più forte. Le discoteche a New York aprivano e chiudevano una attaccato l'altra, ma alcune rimanevano aperte.
0: Quelle erano, più fighe, i club più
1: erano,
0: tosti.
1: C'erano sia quelli underground e quelli che erano underground perché tiravi fuori dei gran soldi, dipende dal modello.
0: Ah, specifica un po', perché underground, sai, allora, non tutti sanno.
1: Allora, le sale underground erano le sale come il Loft di Vancouver. Le sale underground erano quelle dove tu andavi, venivi invitato, la tessera ti veniva mandata gratuitamente, tu ci andavi e non dovevi neanche dire dove era, non dovevi neanche dire quello che avevi visto là dentro. Erano punti di incontro per trovarci, per conoscersi, avevano degli scopi sociali molto elevati, a differenza delle sale, dei piani, dei quartieri alti delle città, dove le tessere invece erano uguali ma erano a pagamento e servivano per tenere fuori o accettare quel po' della cricca del popolo che loro ritenevano accettabile. E quelle non erano underground, erano alla luce, erano effimere, erano sale che non hanno lasciato niente. La sala underground era quella che tu ci andavi ma non dovevi neanche dire dove era.
0: Ma sai che io sono stato anche non nel 74, non a New York, ma qui dalle nostre parti un po' di tempo fa c'erano dei locali veramente underground.
1: Sicuramente la motivazione di allora ovviamente era quella di potersi conoscere, perché prima non ci si riusciva con i problemi di polizia e quello che insomma che era il sistema americano, legnate e cellulari che ti portavano dentro. Quindi non essendoci ancora i social, non essendoci nulla, trovarci lì e poter parlare e anche fare delle cose non fatte bene insieme, ma ci andava anche per la musica. Però diciamo che l'obiettivo era quello di trovarsi, di comunicare e anche di risolvere dei grossi conflitti sociali che c'erano nei quartieri, tipo le persone di colore che erano contro quegli altri, cose del genere. Quindi avevano degli scopi particolarmente diciamo onorevoli queste discoteche, questi gruppi, queste sale che erano dei club underground, specialmente il Loft di Mancuso, che ha fatto scuola a tutti, ha fatto scuola, da lì sono venuti fuori tutti i migliori disc jockey, i migliori poi più famosi di allora, compreso Larry Levan, che ci andava a 15 anni nel 69. Ci andava, e da lì è successo che abbiamo avuto queste prime sale, ma nel 74 è arrivata la discoteca. E io ho tutti questi libri a casa che ho letto nei momenti di solitudine, sono abbastanza informato su questo fenomeno. In quel momento lì era importante perché l'influenza della disco music si faceva sentire anche sui dischi e sulle tracce che non erano particolarmente disco. C'era questa anima viva, questa energia giovane, positiva in questa musica. Scordatevi la musica che avete sempre sentito in discoteca, quella con il boom boom, con questo ritmo, con questo groove acceso. Quei dischi sembrano spenti ma non erano spenti, tutto funzionava, perché bisogna riportarsi all'anima, all'energia che c'era dentro questi locali allora. Ed è quello che sto cercando di portarvi adesso, perché quando questi dischi li infilate tutti, non 2, 3, 4, ma come ho io a casa centinaia di dischi inerenti a quell'anno lì, allora capite quella che è la sequenza musicale che c'era in sala. E cercherò in questo piccolo spazio di tempo di riportarvi a quello che era la fine di novembre e il dicembre del 74 in America. E comincio.
0: E le emozioni?
1: Le emozioni erano tante, adesso bisogna portarsi ai giovani.
0: No,
1: di allora.
0: Dico le tue.
1: Ah no, le mie. Io le mie emozioni.
0: Usciamo fuori dal format stasera.
1: Non so, io sono una che mi emoziono con niente, non mi emoziono mai.
0: Dipende. No, vabbè, ma diciamola tutte, perché quanti dischi hai tu esattamente? No,
1: io dei dischi ne ho tantissimi, io raccolgo dischi da 45-46
0: anni. Quanti ne hai?
1: Sono circa 15.000 i dischi che ho in casa, dappertutto, in queste casse, scaffali, così. E ho raccolto un po' tutte queste, diciamo, le top 10 delle discoteche statunitensi tra 74, 75 e 78. C'è tutto quello che andava nelle discoteche più importanti d'America, nelle top 10 ho cercato di raccoglierlo per avere qualche cosa che avesse un senso, non tutto così sparpagliato, c'è un disco del 78, uno del 75, e infilato il genere. Quindi io vi riporto l'attimo, l'emozione è sempre quella di quando trasmetto musica. Io ho deciso di provare di fare la disc jockey perché ho un forte impatto positivo col pubblico.
0: Beh,
1: è stato questo.
0: Appunto, se avete locali o comunque dovete fare delle serate, mi raccomando, contattate Charlotte, sì, perché è una grande intrattenitrice e comunque ha della musica bellissima, sì, ed è capace.
1: Riesco a coinvolgere tutti. La domenica sono in braceria lì, Marita, a fare un po' di compagnia con i miei dischi, ma più che altro la mia capacità è quella di coinvolgere tutti quanti. Mi potete vedere live in braceria lì al Trevo di Reno e sarò lì con tutte le domeniche anche con
0: o se no la potete rintracciare su TikTok, dove mi prende amabilmente per il... Mi prende in giro amabilmente, però dai, ormai ci sono abituato.
1: Allora, questo disco qui è un disco di Lea Roberts e veniva suonato nella discoteca Nightlife a New York dal DJ Ray Mastracchio. Tantissimi di giochi erano italiani, ma tanti, anche se non così conosciuti, ma il cognome italiani era molto
0: comune. C'è qualcosa di nuovo, ci sono sempre gli italiani.
1: Esatto. E qui è un disco che è entrato in classifica il 20 dicembre del 74 ed è particolarmente carino e carico, e vi lancio questo disco qua.
0: Dai, vai.
1: No, è già partito.
0: Ah, beh, ma se non metti giù la puntina non lo sentiamo mica.
1: Lì davanti.
0: Lì, no, lascia stare il pitch, lì davanti a te. Sono 50 euro comunque, la prima multa che prendi. Quello lì.
1: Questo?
0: Sì, sì. Guarda mo, guarda come va giù. Eccolo.
1: Ma pensa a te.
0: Signori e signori.
1: Ma sarà un giradischi.
0: Ma come sarà un giradischi? Guarda che l'hai anche messa, hai sbagliato.
1: No, l'ho messo un po' più indietro.
0: Vabbè, ci sta comunque.
1: In alto.
0: Fammi fare un attimo lo speaker. Signori e signori. Dai. Questa sera ospite a Racconta Vinile. Charlotte con i suoi dischi che spaccano dell'underground.

Beh, intanto arrivano dei messaggi, li devo leggere. Allora, innanzitutto c'è qualcuno che scrive: ciao Charlotte, aspetta un attimo che vediamo se riesco a individuare il nome. Umbi che scrive: ciao Charlotte, come si chiama il conduttore? Non te lo diremo mai, Umbi. Poi dopo un altro buonasera e un abbraccio a Charlotte. Cinzia, ciao Cinzia.

0: Qualcuno che dice una grandissima vocalist, brava Charlotte. E poi aspetta Charlotte, perché qua c'è una valanga di messaggi. Ciao Charlotte, sono Vanessa da Vicenza, bello sto disco.
1: Allora, i messaggi arrivano, intanto tagliamo le a Robert che abbiamo un sacco di dischi e abbiamo poco tempo. Deve trasmettere per 4-5 ore, ma faremo una notte, dai, una notte.
0: Ma sai che la faremo una notte, faremo da mezzanotte alle 6 del mattino, qua in diretta, ovviamente.
1: Problema.
0: Ti chiamiamo se vuoi.
1: Sì, poi vado a dormire nell'albergo lì di fronte. E
0: dobbiamo venire a trasmettere, non c'è da dormire.
1: Dopo la mattina. Allora, dovete pensare di orientarvi a quello che era allora, e non è assolutamente vicino. I dischi che ascoltiamo adesso, anche quelli vecchi di Afrofunk, non erano ancora usciti. L'unico disco che forse era uscito, anzi che sicuramente era uscito, era Innocence, in quello di Sivuca. Sivuca era un vecchio chitarrista, allora la versione di Innocence era quella di Grover Washington, lui nel 72 ha fatto la cover, ma lui era già un anziano chitarrista, e pensate che la voce di Innocence, quella che parliamo adesso nelle nostre discoteche afrofunk, è quella di Cindy Kimball e di Sue Cummings, che sono le sue cantanti che aveva chiamato, un po' ci canta anche lui, quindi c'era pochissimo, tutto quello che conosciamo, Buddy to Buddy Boogie, Living in the Jungle, di quelli dovevano ancora uscire, erano lontani anni luce. C'era la musica funk, la musica soul, la musica rock, la musica jazz, c'era il reggae, c'era di tutto, c'era la disco music che era appena nata, ma c'era il rock, e il rock lo facevano gli Isley Brothers, e gli Isley Brothers sono un gruppo particolarmente tosto. Sono nati negli anni 50, nel 74, proprio alla fine di novembre, uscirono con questo Live It Up. Ecco, questi dischi hanno la particolarità che più vanno avanti più coinvolgono i musicisti di allora, come i cantanti erano tutti eccellenti, se non eri eccellente venivi scartato, e questo portava questi ragazzi ad andare a sentire della musica fantastica senza forse rendersi conto di quello che sarebbe venuto dopo, non dico dopo negli anni 70 ma successivamente. Quindi era un ambiente di musica di alto livello e di dischi da assaporare, da sentire. Si andava in discoteca anche per la musica. Live It Up, verso dalla metà alla fine, ha un tiro di chitarra elettrica che spinge forte. Tutto per voi da Charlotte Coletti qui a Radio Media Castellana.
0: Vabbè, hai detto, hai un po' invertito, è Media Radio Castellana, però
1: Media Radio
0: la
1: Castellana.
0: Prossima la fai partire.
1: Non è MCR?
0: MRC.
1: MRC.
0: Vedi un po', hai sbagliato il nome della radio, sono 1000 penalità.

Ci state ascoltando dalle applicazioni, dal nostro sito, da ovunque, ma non dimenticate mai che ci sono i 1098 e 711 kHz in AM. Non so con che copertura, perché la propagazione fa miracoli. A volte in Finlandia, a volte chissà, ovunque.

Vabbè, qualcuno mi scrive: ma le emozioni dove stanno? Beh, io lascio che Charlotte faccia, che modifichi il mio format, per un semplice motivo, perché lei, quando insomma è molto nozionistica, nel senso che conosce bene i dischi, conosce la storia dei dischi, conosce le date dei dischi, tutto quanto conosce, però c'è tanta emozione dentro di lei quando racconta e insomma fa sfoggio della sua conoscenza dei suoi vinili, per cui per me questa è già emozione.

0: Poi parliamoci chiaro, i format sono fatti per distruggerli.
1: Com'è questo groove di Isley Brothers? Oh, sapete che nella metà degli anni 60 ha suonato con loro anche Jimi Hendrix quando era giovane. Questo è quello che potevate davvero sentire in quel momento lì. E non so in quanti altri programmi vi sia successo di entrare in questa emozione, in questa dimensione. Voi siete a New York ed è Natale del 74 e siamo alla discoteca Pippins con il DJ Tyrone DJ Hollywood che suona per voi. Loro facevano miracoli dietro queste cabine con degli impianti, dei giradischi che non certo erano gli SL1002 che abbiamo adesso e con dei dischi che non erano nati per essere mixati assolutamente, e riuscivano a coinvolgere in una maniera fortissima i loro avventori.
0: Erano un po' più fatti in casa come tecnica.
1: Erano puri. C'era lì il disc jockey andava avanti quando aveva il suo carattere e il suo seguito. Questi erano i disc jockey. E adesso vedete che continua questo groove martellante, funky, il funk è ripetitivo, è turtum, turtum, turtum. Immaginatelo con centinaia e centinaia e centinaia di ballerini, con degli impianti comunque di ottima qualità, anche se i giradischi lasciavano il tempo che lasciavano, ma gli impianti erano veramente molto validi. Com'è? Questa è l'emozione, no, del momento, lontana dai bussi che sono stati quelli che hanno caratterizzato la disco music. Dopo vi dirò una cosa un po' particolare di un mio pensiero. Intanto vi cambio disco, vi lascio la voce di Bruno.
0: Fai pure. Sono 50.000 euro queste cose qua,
1: Ragazzi,
0: non ti ho detto delle penalità, te le ricordi?
1: Io
0: no?
1: Vado 122 euro.
0: Ah, ho capito.
1: So, 100 più IVA.
0: Ok, va bene. Lasciamo stare questi discorsi. No, ascolta una cosa, più che altro, Charlotte. Io la cosa dei disc jockey così che ancora non avevano tutta questa attrezzatura e che comunque non che improvvisassero, ma stavano creando la loro tecnica anche, no?
1: Sì,
0: erano agli albori.
1: Quelli fortunati avevano dei Torrens TD-124 con quelli.
0: Tant'è che poi quando Bob e Tom sono arrivati qua, tipo la Baia degli Angeli, hanno insegnato tutto quello che poi, insomma, là avevano imparato. Erano tutti, quasi tutti autodidatti, non c'era nessuno.
1: Ho un amico che è sicuramente in linea, che è un più grandino di me, che si è diventato appassionatissimo di questo genere qua, e mi disse, se ricordo bene, che quando era ragazzo venne a mettere i dischi qui nelle Marche, Savarese, Tom, che era un disc jockey molto conosciuto, e lui mi disse, sai, credevo di sentire dei gran mixaggi, chissà che roba, sì, perché niente, finivo, sfumava i dischi, cioè praticamente erano tecniche di mixaggio barbare confronto alle nostre. Non è che erano barbare, erano tecniche diverse,

0: ma comunque sia propongo tanti dischi che non vengono più proposti, li lancio, li spiego e sono diventati dischi braceria alcuni.
1: Eccola. La Charlotte è una dei cavalieri distruttori, allora, distruttori del flusso, perché comunque anche noi, anche a noi il flusso che c'è in radio si sente sempre la stessa roba, è una cosa, e invece in questo modo qui è molto tutto più ragionato, c'è una scaletta, ci sono dei dischi da far ascoltare, ci sono dischi da raccontare,
0: io vi faccio dei DJ set anche solo quasi tutti da ascolto,
1: delle situazioni da raccontare,
0: sì, vi porto quello che diciamo è quello che vedo, i miei occhi vedono il mio istinto lancia dischi, e questo è
1: vabbè, ma questa sponsorizzazione ti costerà niente, Charlotte, occhio.
0: Oddio,
1: questa è una presentazione, è un endorsement di quelli importanti,
0: sì, ma io sono
1: qua a Media Radio Castellano.
0: Sì, ma io sono la Charlotte e non troverai mai un'altra Charlotte come me, e questo devi considerare che qui a Radio Castellano c'è Charlotte Coletti.
1: Non so se è una fortuna o no.
0: È una fortuna, sì.
1: È una fortuna, sì.
0: Vado, allora, sapete che negli anni, nel 74, aprì una discoteca a New York che si chiamava Flamingo. Non a caso Bologna aprì il Flamingo.
1: Vabbè, forse un po'.
0: E in questa discoteca
1: si sono ispirati, dai.
0: Il disc jockey era ispanico, c'erano gli italiani, gli ispanici e gli afroamericani, e si chiamava Armando Galvez, era diventato conosciuto con molte cassette che aveva sparpagliato in giro per New York. Il Flamingo era un po' l'opposto delle discoteche underground, era quelle dei quartieri alti, era la nuova discoteca privata, accessibile solo ai membri e ai loro ospiti, enorme, progettata benissimo, è stata aperta la scorsa settimana a New York, e anche con i tappeti ancora da srotolare chiusi da un lato, sembra già essere il locale più interessante della città. E lui, Armando Galvez, vi metteva su The Sister Sledge, molto prima di Lost in Music, molto prima cantavano della musica soul, e in questo caso è ancora marcatamente soul, ma la presenza della disco music comincia già piano piano a farsi sentire. Vi lascio questo capolavoro di Sister Sledge, metto la puntina sopra senza 50 euro di multa. Che brava che sono,
1: non usi neanche il bilanciere,
0: ma che brava che sono.
1: Vabbè, signore e signori, questo è Racconta Vinile in console, Charlotte.

0: Che musica mettete?
1: Questa è la musica che mettete, inquietante, non si capisce bene se sta rendendosi conto di quello che stiamo facendo. Sentite come cantavano bene le Sisters Rex, erano formate a Philadelphia nel 71 e avevano un'età compresa tra i 12 e i 16 anni quando ha cominciato a cantare. Il successo ovviamente è arrivato con la disco
2: music. No, perché quando sentite poi Lost in Music, tutti quei bei pezzi che comunque ci hanno accompagnato, già lì cominciavamo a essere commerciali, invece qui era proprio...
1: già la seconda disco music, sotto di Chic, il successo vero l'hanno avuto infatti con gli Chic. Però avete questo LP qua, uscito nel 74, presentato nelle classifiche il 14 dicembre del 74, era già come stile, non come genere, come stile soul disco music, e c'era già questa, diciamo, influenza della disco music che da lì avrebbe spopolato. Ma sempre il nostro DJ Armando Galvez nel suo Flamingo metteva su anche dei pezzi che erano già puramente disco music, come questo di Discotex, ed il suo Sex Olettes era un personaggio molto molto glam, Sir Monty Rock III, e non si sa quasi niente di lui. È uscito nel 75 con questo Jet Dancing che vi propongo, che è un disco molto bello, proprio pura disco music, e nel 76 con un altro LP chiamato Manhattan Millionaire, e poi di lui L'Oblio Assoluto. Sono persone fatte così, molto particolari. Tutti e due gli LP hanno avuto un discreto successo, anzi notevole, e questo qui vi ricordo porto sempre dentro al Flamingo per quello che era il dicembre del 74 con questa bellissima Jet Dancing. E io sono Charlotte Verniani, questi no, Coletti, sai che non lo so più neanche io tra nome d'arte.
2: Coletti o Verniani?
1: No, sono, allora Coletti è il mio vero nome, Verniani è il nome d'arte, ma diciamo che questi sono i miei dischi per voi. Ciao a tutti.
2: Signori e signori, racconta vinile, in console Charlotte. Così lei prende, cambia.
1: Piatto traccia, è messo solo la seconda.
2: Tutte le volte sono 50 euro.
1: Lo so, ma io ce li ho.
2: Stai attento.

0: sono qui. Allora, ho avuto una buona idea o no di fare questo programma? Dovete dirmi se vi è piaciuto, almeno fino adesso.
1: Almeno fino adesso. 348-7607-907, anche futuro, per scriverci.
0: Vedere, ma innanzi questa iniziativa che ho avuto di fare questo programma mirato è di vostro gradimento.
1: L'iniziativa di distruggere il format di Bruno La Voce, racconta vinile.
0: Tolgo la...
1: Aspetta, aspetta.

0: Allora.
1: Vai, cambia.
0: Io cambio e metto su un disco che ha una sua piccola storia, ma credo io che sia così, c'è una cosa vera, una cosa che suppongo io. Allora, all'inizio degli anni 70 la colonna sonora che aveva venduto di più in assoluto era stata quella di Curtis Mayfield, The Fly, e era, diciamo, in vetta per le vendite delle colonne sonore. La prima colonna sonora che ha pareggiato, se non superato, le vendite di The Fly è stata questa di Willie Hutch con The Mac, l'LP The Mac, che contiene delle tracce abbastanza interessanti, Brothers Gonna Working Out, roba del genere, ma ne contiene un'altra che è elegantissima. Io da questa traccia qui, ma lo suppongo io, ci sono le basi di un disco di house tra i più belli in assoluto, usciti nell'89, ma è una mia idea da come la sento io e non è nulla di ufficiale, è una personale di Charlotte Coletti.
1: Senti Charlotte, un attimo solo, perché io devo mettermi in pari un attimo, devo leggere qualche messaggio.
0: Sì, arrivano con me i messaggi.
1: Certo, se arrivano. Tu li chiami arrivano, no?
0: Sì.
1: Allora, che dire, io la Charlotte la adoro, Cinzia, poi ce n'è un altro, aspetta un attimo, questo tipo di dischi ha il sound, no, ah, aspetta, ah, no, scusa, perché sono, sai che io non so leggere, poi sono anche tutto storto, aspetta un attimo che me la drizzo così,
0: tutto
1: ok?
0: Bene.
1: Questo tipo di dischi li ha suonati solo un altro grande DJ che ha iniziato proprio a New York e poi alla Baia degli Angeli, Baldelli. Ah, ma sai che non lo conoscevamo Baldelli? È una cosa che mi giunge nuova. Musica e ospite grandissimi, mi piace un sacco, Lori e Claudio, poi dopo.
0: Quindi, piace,
1: un attimo,
0: piace,
1: dopo, dopo Charlotte il nulla. Adesso,
0: baci d'amore.
1: No, non esageriamo.
0: Baci.
1: Sento in studio una sedia che scricchiola, non so chi è che ce l'ha, però chi ha la sedia che scricchiola stia fermo, perché la sento proprio dentro all'orecchio. Allora
0: dicevo,
1: no,
0: questo...
1: aspetta un attimo,
0: ah, sì,
1: però
0: scusa.
1: No, scusa un attimo,
0: no,
1: perché c'ho anche un audio, lo metto senza censura, attenzione, occhio.
2: Grande Charlotte, ti inviteremo senz'altro anche per una puntata della musica che cura.
1: Hai capito?
0: Onoratissima, grazie infinite.
1: Questo fa parte della crew, e Roberto Bertelli, che salutiamo.
0: Grazie,
1: va bene,
0: grazie,
1: ti vuole invitare anche a un programma che si chiama La musica che cura. Ancora io non ti posso dire di che cosa si tratta, perché è un segreto.
0: Arrivo
1: mondiale.
0: E faccio.
1: Per cui bisogna che trovi anche dei dischi che curano.
0: Allora,
1: sennò...
0: a proposito dei dischi che curano, questo qui è un disco che è di un'eleganza straordinaria. A parte che Willie Hutch è stato veramente un artista notevole. E qui erano tutti artisti che erano all'apice del loro successo nel cuore degli anni 70. Ripeto, secondo me ci sono le basi per questo disco di house molto famoso. Ditemi voi se ci sento bene, ma ascoltate questa delizia che ben difficilmente...
1: No, ma comunque l'house si sente già dappertutto, anche se lì erano gli albori, già si sente.
0: Sì, no, vengono tutti da qui,
1: già...
0: vengono tutti. O anche
1: S-Express
0: originale.
1: Come... certo.
0: Ma sì, vedete, questo disco ben difficilmente lo sentirete da altre parti,
1: per
0: se
1: cui,
0: non
1: vedete,
0: dai miei...
1: Charlotte sta andando indietro, ma per portarvi avanti, perché comunque sta parlando di cose indietro, sì, ma che sono avanti.
0: Qui siamo sempre, occhio, in quel mese e mezzo della fine del 74, non andiamo né fuori né prima né dopo, quindi siamo molto molto mirati. Ascoltate questa meraviglia di disco e poi mi sapete dire...
1: Ma sappiatemi dire, questo è Racconta Vinile. Inconso.

0: che poi quella sera a Riccione, poi Baldelli è arrivato alla sua baia, no? Te lo ricordi?
1: Sì, ma non
0: te sei andata via.
1: Io la baia di Angelo non so neanche dove sia.
0: Vabbè, quella è la baia imperiale. Poi. Vabbè. Però ti ricordi la festa a Riccione giù dopo?
1: Sì.
0: C'era anche Baldelli. Non sono riuscito ad andarci.
1: Eccellente, uno dei migliori in assoluto. Carino, bravo, dai.

pensa che dopo quella sera ho smesso di bere. Tutto anche

0: Bene, bene, bene, bene, stiamo andando forte, eh. Io ho già accumulato 250 euro che mi dovrai dare, perché comunque hai fatto degli errori, ma sai, succede, qua ci sono delle regole, tu le sai, per cui non è che posso, già mi hai distrutto il format, in più non è che non posso non farti le multe, ma sono un po' giù di voce io.
1: Sento, io sono ti un ho po'... salvato il format.
0: Mi sentite un po' giù di voce, eh? La voce senza voce, ma come mai mi sta andando
1: io
0: via?
1: Io ti ho salvato il format.
0: Mi hai salvato il format. Sì. No, ma non era mica da salvare, eh. Era da lasciare così com'era. È solo che ti ho permesso di fare qualcosa di diverso, perché comunque sono veramente non ho l'intenzione di cambiare il mio format, ma mi piace allargare le maglie del format in modo da poter accogliere
1: un programmino così, non te l'aspettavi?
0: Beh, insomma, dai, non, da te mi aspettavo questo ed altro, anche perché insomma con la conoscenza che hai, i dischi che hai, è difficile sbagliare
1: con i dischi. C'era un'altra sala, si chiamava Act One ed era sempre a New York. Il disco era Murray Brooks, questo era statunitense. Usì un disco dei Barrabas, diventarono famosi con quel disco che balliamo anche adesso, quel Wild Safari. Ecco un altro disco che c'era in questi anni, era Wild Safari insieme a Innocence and DC Buca. Barrabas dalla Spagna, quindi dischi di importazione per l'America, mentre questo secondo LP chiamato Release Barrabas è stato prodotto anche negli Stati Uniti dalla Eurodisc. E Hijack è stato un disco. Murray Brooks diceva che sta sconvolgendo il pubblico dell'Act One di New York con un brano dal nuovo album di solo importazione dei Barrabas. Solo importazione, mi sono sbagliata, scusate. Che un amico gli ha portato dal Venezuela. Secondo Brooks, il brano intitolato Hey Jack, l'atmosfera classico disco da discoteca del gruppo come Woman, dura circa 8 minuti ed è così potente che ha dovuto suonarlo 4 volte di fila la sera in cui l'ho presentato, prima che il pubblico fosse soddisfatto ed esausto. Quindi il disco è un forte tiro. Venne subito fatta una cover da Herbie Mann con dei musicisti stratosferici, insomma, più sempre nel 74, che non ho preso come basta uno. Herbie Mann era un personaggio molto strano, sempre sputato sulla disco music, e se in 50 anni di carriera ha preso 2 soldi, li ha presi con la disco music. Ma Herbie Mann era veramente un originale, mentre i Barrabas erano dei fuori classe. Questo disco qua è bellissimo, e sempre Charlotte Verniani, voi siete sempre meravigliosi, e questa è Media Radio Castellana MRC.
0: Bene, io me ne posso anche andare a questo punto. No.

Questo è Racconta Vinile in console, abbiamo Charlotte. Vabbè, Charlotte e basta, non uso nessuno dei due cognomi perché Charlotte e basta, è il nome. E ovviamente stiamo girando i dischi

0: Vi ricordo 348-7607-907. Devo fare qualcosa per la mia voce, così mi esercito un po'. Se no fa tutto Charlotte.
1: Sì, che farlo io non sto mai zitto, sono qui apposta per raccontarvi quella che è la mia esperienza musicale. Come prima abbiamo ascoltato Jet Dancing di Disco Test, che era pura disco music ed era neonata. Sister Sledge, soul disco music, quindi lo stile era quello, in questo caso è funk disco music. Anche qui l'influenza della neonatissima disco music cominciava a farsi sentire. La disco music è nata giovane e resterà giovane per sempre. Era un momento di forte vitalità in discoteca, in questi momenti era tutto nuovo, tutto nuovo. Noi continuiamo a fare le ripetizioni di 60 anni quasi di storia, 55, facciamo sempre le stesse azioni, sempre le stesse manovre sui mixer, su una leva, giù quell'altra, una giocata, sempre a ballare questa musica mixata alla stessa maniera. Provate a prendere vostra moglie, la vostra fidanzata, e a ballare questi dischi insieme e vedrete la differenza tra i boom boom di adesso. Date retta alla Charlotte, che ne sa una e mezzo più.

0: Bene, bene, ne sa una più del diavolo, ma sta poco attenta al mixer, eh. Proprio non mi guarda, non mi ascolta, fa tutto lei stasera. Adesso me ne vado. Grande musica stasera, Charlotte l'ha fatta al bot. C'è qualcuno che scrive questo, per cui sicuramente avete già inteso che genere. L'hai presa? La puntina? Ti chiudo tutto? Il microfono aperto,
1: Ho trovato il disco. C'è il disco,
0: via. Eccola.
1: Earth, Wind and Fire. Qui non c'era ancora Fantasy, non c'era ancora Jet Away e non c'era tantomeno Boogie Wonderland. Cos'era quell'altra così famosa? Les Groove, non c'era.
0: Eccola.
1: C'era Caribou. Qui siamo sul jazz funk, l'influenza disco non c'è, ma loro erano Earth, Wind and Fire, la loro musica era magia. E qui eravamo al 21 dicembre del 1974.
0: E pensate che adesso siamo al 28 maggio 2026.
1: E questo disco sempre bello.

C'è qualcuno che dice: racconta vinile con Charlotte diventa racconta vinile party. Con la voce di Sandrine in sottofondo si potrebbe fare un loop. Grandi ragazzi.

0: Comunque Charlotte, se non lo dicevi tu, Heart, Wind and Fire, qua non so in quanti lo capivano, eh? Ci voleva una breve didascalia, eh?
1: Sì, sì, sì, gli Heart, Wind and Fire erano di Chicago, si erano formati nel 1970. Per 10-12 anni hanno spopolato con dei dischi favolosi, ovviamente l'influenza della seconda disco music nel 77 l'hanno assorbita anche loro, ma rimanendo sempre in quello che è l'ambito eccellente della loro musica. Eh sì,

0: Vabbè, andiamo verso la fine, anche perché hai tanti dischi da mettere, non vorrei mai.
1: Sì, no, adesso ne abbiamo ancora. Comunque l'ultimo pezzo di Air, Wind and Fire, della prima disco music, è stato Jet Away, del quale è uscito anche il singolo 12 pollici promo con due facce A sulla Columbia Record, molto molto ambito dai collezionisti, e con lo spazio per mixare che non c'è sul vinile LP tradizionale, lo spazio per mixare tanto ricercato dai disc jockey con i loro mixaggini. Dio quanto si divertono. E allora, Smoke My Pace Pipe, cioè con la bocca un po' rotta faccio fatica a dire Pace Pipe,
0: che è?
1: Fuma la mia pipa della pace.
0: Certo, il calumet.
1: Bisogna vedere che cosa c'era dentro. Comunque loro venivano da New Orleans, hanno inciso un LP nel 74, nel 75.
0: Sicuramente roba buona.
1: E io vi ho portato, ovviamente, l'LP del 74. Questa era in classifica il 30 novembre del 74 ed era Gary Brodus, sempre del Leviticus di New York. Lui ha rivendicato pubblicamente di essere l'unico DJ di colore che riesce a fare ballare il rock ai neri, ed era evidente che stava tramando qualcosa di alquanto unico, insieme al fratello Tank DJ del Liquid Smoke di New York, e suonavano Pathway to Glory di Loggins e Messina. Ma io sul piatto adesso ho Smoke My Peace Pipe.
0: Volevo dire che, oltre ad avermi distrutto il format, fa anche una cosa che io non sostengo proprio. Ha i fogliettini lei, capito?
1: Perché se scrivo ho tanta memoria.
0: Ho capito, però qua le regole sono regole, tu le hai disfatte tutte.

Questo è Racconta Vinile, in console c'è Charlotte. Ci sta raccontando in New York.

0: Emergentum, il disco che stavo per andare in trance, ecco, ero un po' fuori dei coppi, come dire.
1: Sì, per quelli fuori zona, sono un po' fuori di testa.
0: Sono innamorata dei miei dischi.
1: La sai com'è la pipa della pace?
0: Anche qui, funk, disco music, anche questo gruppo marcatamente funk del New Orleans. Ecco che la disco music era già entrata dentro, era già entrata e si sente particolarmente in quello che è la battuta, la disco music, la cassa in quattro, quello che contraddistingue la disco music è la cassa in quattro, che non vuole dire quattro quarti, vuole dire che a un colpo di gran cassa corrisponde un altro colpo di gran cassa. Se poi c'è Charleston in levare, ecco che è purissima, ma quello che la battuta di Cerrone è la classica battuta della disco music, quindi cassa in quattro per Wild Magnolias, base funk per questa Smoke My Peace Pipe favolosa, e che ho usato anche in braceria domenica, tanto per far pubblicità.
1: Ecco, facciamo un po' di pubblicità. Bene, e c'è allora qualcuno che mi chiede anche: ma davvero concludi la tua stagione radiofonica questa sera? No, la concludo giovedì prossimo con Radio Armadio. Avrò di nuovo i ragazzacci di Radio Armadio, per cui non è la penultima. Volevo fare questa, diciamo, l'ultima del mese con Charlotte e poi dopo
0: Radio Armadio, perché sono grossi.
1: No, Radio Armadio devi ascoltare, non ti posso dire niente, perché sennò parliamo d'altro. Vai pure
0: allora,
1: avanti.
0: Jackson 5, Diana Ross presente ai Jackson 5, era il 1969, questo titolo così dolce. Ascoltiamo sempre Ama Long and Dance, il terzo disco che era già presente, che ascoltiamo tuttora nelle nostre discoteche Afrofunk. Ama Long and Dance presente sempre nei nostri DJ set, era un 73. Poi dei Jackson è scomparso tutto, tutto quanto. Si sente ogni tanto Shake Your Body del 78, basta. Ma i Jackson erano carichi di tantissima energia nei loro primi anni.
1: Ma te lo sai come mai è sparito tutto?
0: È sparito tutto perché, sai, sono le mode, le tendenze che prendono i disc jockey. Di giochi prendono delle dritte, dicono questo facciamo più.
1: Beh, no, ci sono anche degli altri motivi. Adesso non sto qui
0: molto spesso non sono così semplici da mixare. Altre volte succede che la paura, il terrore di vuotare la pista la fa da padrone. Io ho sentito troppe volte, visto che bazzico dietro le console comunque da tanti anni, anche se sono stata assente, questo metti questi dischi così non scendono. È una scelta commerciale di una persona che è lontana dal mio modo di pensare. È molto lontana. Jackson 5, che hanno poi cambiato il nome in The Jackson nel 77, quando un po' come Teddy Pendergrass e i suoi Errol Melvin, Teddy Pendergrass con i suoi Blue Notes, hanno dovuto fare la divisione con la Philadelphia, passando l'ABC Record, loro sono passati alla Epic e hanno dovuto cambiare nome, lasciando il nome Jackson 5 alla Motown, alla nerissima Motown. Ma la loro energia era tanta e io ve la riporto sempre in questo 16 novembre, 14 dicembre, all'inizio di questo LP chiamato I Am Love, dove le tracce dei disc jockey sono state scoperte nell'arco delle settimane, lanciate, perché loro ascoltavano dischi in casa, li facevano girare costantemente, fino a che la traccia non diventava orecchiabile per loro e orecchiabile anche per il pubblico, ovviamente, successivamente. Quindi questa è una traccia piena di vita e di energia. Da Jackson 5, scusate se è andato un po' avanti, ma io ci vedo bene quando pare a me. Ci vedo come una tocca per il culo.
1: Ci vede bene per sparare.

Però ci vorrei mettere sopra che in quei tempi, oltre a queste case discografiche, queste, tutto questo pionierismo che c'era, perché così si può chiamare, c'erano anche tanti network che trasmettevano come noi in AM. Attenzione, per cui se avete una radio in AM da qualche parte, mettete su 1098 e sentite come risulta questa musica qua che spacca. Ovviamente in console,

0: Comunque Charlotte, io voglio condividere con te questa cosa che penso. Dal 1973 fino al 1998 c'è sempre stata crescita, movimento. Poi dopo le cose un po' si sono fermate, un po' atrofizzate.
1: Te lo dico.
0: È vero, eh?
1: Sì, la musica c'è nel suo due maroni esagerati. Non se ne poteva più. Erano tutti uguali i dischi, tutti uguali.

0: io ritengo che siano usciti dei dischi più belli anche per quello che riguarda tutto questo prodotto della new funk, quel genere lì, negli anni 2000, gli anni 90 li trovo devastanti. Forse è una mia impressione personale, sicuramente, però sono gli anni che mi piacciono meno in assoluto per quello che riguarda la vita in discoteca. Forse l'associo a cose che non mi piacciono così, ma avevo questa musica continuamente martellante, tutta uguale, perché poi cioè, la disco commerciale di Corona era una cosa, quando andavo a sale di tendenza c'era questa musica techno, questa macchina, questa come si chiamava, trance così martellante, io non mi divertivo più.
1: No, io sto parlando di locali come questi che si sono portati avanti fino al 91 92,
0: c'è una fine in tutto,
1: 90,
0: c'è una fine in tutto,
1: cioè ancora si prendeva da là e si migliorava, poi dopo a un certo punto siamo arrivati a un certo punto, il grafico è sceso.
0: Guarda, qui in Italia andavano le discoteche oceaniche negli anni 70 e io mi ricordo che ero un ragazzino, prendevo queste riviste di musica nei primi anni 80, andava di moda la discoteca piccola, più era piccola, insieme allo scooter, insieme al cappotto, ovviamente di color grigio, anche sale e pepe, però il cappotto, il cappello, la vespa, la lambretta e la sala piccola, quindi tutto era cambiato all'improvviso, un po' come queste tese di colore, prima erano tutti urbani, tutti da strada, tutti vestiti in una maniera così abbastanza ha lasciata andare, con gli anni 80 erano diventati strafighi, Papillon, abiti da sera, le donne, trucchi, marcati, palestra, vita sana, quindi tutte queste mode vengono poi lanciate. La discoteca aveva esaurito un po' quello che era il suo compito originario alla fine degli anni 80, con l'arrivo della musica house era cambiato tutto, erano finiti i dischi, erano finiti i cantanti, era finito tutto e di fatto si è aperto un mondo nuovo che ha avuto questa sua sfera, questa sua evoluzione, dedicato a un'altra generazione che non era più la mia, sotto un certo punto di vista, meno musicale, e per il resto un oblio c'è per tutti alla fine. Cosa dici?
1: Sì, sì, no, ma io ottima analisi, però intendevo dire musicalmente solo che insomma fino a un certo punto questa sta robina buona che stai facendo ascoltare stasera, dopo
0: ma siamo sull'eccellenza,
1: esatto, è stata modificata, è stata presa, girata, certamente, rigirata, migliorata,
0: dopo
1: poi,
0: vi metto su proprio dopo, un emblema,
1: però dall'89-90 questo fenomeno si è distrutto, è cambiato completamente, dopo non c'è stato più, c'è stata una certa atrofia, è quello che intendo dire. Ma non solo nelle mode, proprio intendo nella musica, per cui questa è una mia osservazione,
0: sì, sì, no,
1: ma se tu non sei d'accordo
0: io
1: me
0: quando, vado, quando sono arrivata con, che è nata la musica house, io ero ancora molto giovane, in discoteca non mi divertivo più, ecco, questo è quanto devo dire personalmente, vissuto da me, capito? Perché di ballare Oi Maria mi stavo sulle, su quel po' di balle che mi era rimasto, capito?
1: Ma in che discoteca andavi, scusa?
0: Andavo dove andavano quegli altri, non lo so, comunque c'era, ma anche tutti questi dischi, comunque questa bellissima house, no, di Spiller, siamo d'accordo, molto bella, ma sempre quei dischi messi insieme a tanti altri che erano tutti uguali, ecco, Spiller, fantastico, grandissimo, grandissimo artista di house veneziano, mi piace un casino, però c'era il suo, poi ce n'erano 4, 5, 6 tutti uguali che a me annoiavano da morire.
1: Però mi dispiace che insomma, peccato che se ci conoscevamo già ti avrei portato in dei posti che ti avrebbero aperto un mondo,
0: magari,
1: nuovo,
0: magari,
1: porca
0: magari.
1: Miseria, mi dispiace,
0: prossima vita,
1: la prossima volta, dai. Ma io penso una cosa, è che certe faccende, stai parlando stasera di club newyorkesi, che io insomma mi appassiona tanto questa cosa che stai facendo stasera, perché comunque ce n'erano anche qui dei veri e propri club, e questa cosa qua non è molto conosciuta, cioè nel senso molti hanno in mente, non so, gli anni 80-90 come diciamo un periodo dove c'era solo roba massificata, non tanto, invece ti devo dire che io ho avuto la fortuna di vedere delle cose assolutamente di altissimo livello.
0: C'erano sicuramente dei locali, ma io non ero all'oscuro, ero una persona molto semplice,
1: però
0: cioè,
1: ascoltami,
0: non vivevo una bella vita.
1: Però ascoltami, sì. Non disperiamo, perché come la moda, no? Ha dei cicli. Per cui sì, a un certo punto sì, secondo me dovranno,
0: sì,
1: tornare.
0: Io il piacere che ho è quello del far scoprire quello che era l'intero della mela, cioè tutta la musica e non solo una parte, quindi di riportare a quello che è la purezza. Poi ognuno un programma lo sceglie se gli piace, no? Se non gli piace dice ma non mi piace, non lo voglio sentire, non è che è brutto, è un programma dedicato ed ha un suo onore perché è fatto bene, è vero.
1: Ma con questa roba qui, cioè, non è assolutamente
0: non a caso,
1: sfondi una porta aperta.
0: Questo disco dei Power of Attorney, che è un disco che sul mercato del collezionismo è ricercatissimo e costa tanto, era sempre uno dei dischi di Gary Brodus, che questo disc jockey che cominciò la sua carriera nel 68 bazzicando per un club e l'altro, e non a caso questo disco era anche uno dei dischi un po', diciamo, di nicchia, rari, di una sala molto molto importante in Veneto negli anni 80, che andava tanto di moda. Quel di giochi che mette quel disco lì l'aveva trovato qui anche lui, solo un po' prima di me, ma non è che i segreti di Pulcinella, hai capito? È uscito un libro che ci ha insegnato a tutti, che ci ha insegnato a tutti, anche se io sono forse l'unica a dirlo, che è stato Disco File di Vincialetti. Da lì tutti abbiamo imparato tutto. Prima non sapevamo niente o quasi niente. Ecco, quei disc jockey che sapevano qualcosina per motivo di conoscenza o così, erano quelli che, nel 1984-85 nella sala di tendenza vi mettevano su questo Jerry Roll che adesso vi metto io qui adesso. È tutto lì il segreto di Pulcinella, ma quello poi che conta non è il disco che metti su, è l'ambiente che si crea, sono le persone che caricano la sala, non è il disco, non esiste un disco magico, esiste un ambiente che si carica di positività.
1: Allora, mi hanno mandato una lista di discoteche. Pazzesco. Cosa fai?
0: Ho fermato il disco, parlavi di discoteche.
1: No, no, ma vai pure avanti.
0: Andiamo avanti?
1: Sì, sì. Questo è old school, eh? Farli partire così anche. Ladies and gentlemen, questo non è un sogno, questo è Racconta Vinile in console.

0: Beh, Joker Jolly Club, poi Esedra, poi Fontanina, poi Guaraná Club, poi Mocco Night Club.
1: Ce ne sono che se ne intendono, eh? Ce ne sono a pacchi, sai, anche se non sembra.
0: Accademia Migliorini, Whisky a Go Go, Tavernetta Zanarini, Taverna San Pieri Night Club, Flamengo, Cigno Bianco, Casaglia Ristorante. Tutti i posti dove si ballava. Probabilmente anche questi dischi. In certe serate. Poi certi posti diventavano una cosa durante una giornata, una serata, qualcos'altro in un'altra serata, ma poi dopo hanno cominciato le discoteche a prendere una forma, cioè essere quella così, quell'altra solo così. Però un tempo erano molto molto colorate, cioè nel senso c'era spazio per tutti, per cui c'era un po' l'innovazione, c'era la vecchia scuola e le serate si alternavano in tante belle cose. Non so, io non c'ero, magari mi sbaglio.

0: Beh, insomma, che pezzi, mamma mia. Questo mi ricordava altre cose, non sto qui a... non tiro fuori niente.
1: Era usato in quella sala lì particolare?
0: No, a parte che proprio questo brano qui mi ha fatto venire in mente altre cose. Dopo te lo dico fuori onda, perché non c'entra niente, non voglio portarti fuori strada.
1: Ha una storia anche in Italia, in anni quando i dischi non si conoscevano.
0: Comunque, come siamo messi, dai?
1: Richard Popcorn Wild.
0: Ok, guarda che etichetta che ha. Ma io veramente ho la voce bassa?
1: No,
0: mi sento la voce bassa, io non so come mai. Boh.
1: Aspetta che...
0: Vabbè, 348-7607-907, sì. Se volete dirci qualcosa, potete anche dirci...
1: Chiacchierano questo, con
0: tipo,
1: me
0: questo,
1: qui,
0: tipo.
1: Chiacchierando, chiacchierano.
0: Tipo, no, aspetta.
2: Oh, ma che musica mettete?
0: Hai capito.
1: A Pernio fuori da una stalla.
0: Oh, ma che è? Dalla valle degli Ho. Ok, dai,
1: no, allora, Richard, chiamato così... amichevolmente Popcorn Wild, era molto più grosso di Barry White, era molto più grosso, classe 1939, aveva una voce potentissima, e questo è stato l'unico pezzo che è andato in discoteca, ed era anche qui, era la fine del 74, si chiama Georgia After Hour. Anche di quest'inverno ho fatto un disco braceria, un disco su nessuno, potete trovare questi dischi non solo a Bologna ma in tutta Italia, messi su, ma non solo perché non si mixano così, ma perché sono anacronistici per alcuni, mentre per me è storia. Io vi riporto l'intero della mela, ripeto.
0: Ma sono anacronistici per alcuni chi? Scusa,
1: per alcuni disc jockey.
0: Ma in che senso? In alcuni disc jockey commerciali?
1: Sì, sì. Il disc jockey è un lavoro molto personale. Io quello che faccio, che è una cosa molto modesta, con tutte, lo faccio con la mia personalità, con la mia conoscenza. Cos'è il mio motto? A noi non piacciono i dischi che rompono i coglioni. Allora, se devo pensare di mettere un disco che è usato e poi magari stanca, preferisco lanciartene uno nuovo, che anche se ha 60 anni ma è nuovo perché non lo conosci, fartelo conoscere e coinvolgerti in qualche cosa. Infatti poi chi viene poi lì dice: vado a sentire la Sarolla che sento qualcosa che non conosco. Quindi piano piano si innesca il fenomeno, è un qualche cosa di, non dico di nuovo, perché qualcosa di nuovo con dei dischi che hanno 50 anni è un'utopia.
0: Hai un format chiarissimo e vieni qua a disfare il mio, guarda che questa è una cosa veramente triste.
1: Io sono un valore aggiunto.
0: Vabbè, aspetta un attimo. Tutto però c'è qualcuno che scrive: ciao Charlotte, ciao Bruno, un beso, Trudy Newman. Fammi vedere.
1: Un amore di persona.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: Non c'è il Newman, non è parente con Paul, però comunque Trudy Newman.
0: Ok. Però io vedo che c'è un altro nome qua, Anna Rita, comunque. Vabbè,
1: sì, Anna Rita, okay. Certo che lei, Anna Rita, tesoro, un bacio della Charlotte, siamo qui, io e Bruno.
0: Ma presto saremo anche lì da
1: anche
0: te.
1: Anche lì, in braceria, e come. Allora, Richard poco ha detto, Anna Rita, ti ricorderai di questo disco perché l'ho messo su tutto inverno. Voce potente, groove accattivante, e qui siamo nel novembre del 1974 per quello che riguarda le classifiche delle discoteche, sempre il Leviticus come discoteca e sempre quel disc jockey chiamato Gary Brodus, perché io ho i bigliettini.
0: I bigliettini, cosa vuoi mai? C'è qualcuno che mi scrive: voce bassa. Non è che è basso il volume in cuffia,
1: è una voce sensuale la mia.
0: Smettilo. No, dice della mia. Che...
1: la mia è sensuale, invece è vero che è sensuale, visto che bella vocina che ho.
0: Ditelo voi al 348-7607-907 che voce abbiamo.

0: Vabbè, comunque Charlotte, in autunno saremo sotto lo stesso tetto, sì. Anche perché tu sei in braceria fisso, resident, quando? Il giovedì, giusto?
1: No, faremo la domenica come happy hour.
0: Noi invece una volta al mese andremo lì a fare Emersione, un programma da sboroni.
1: E io vengo a trovarvi.
0: Vabbè, sarà meglio.
1: Certo.
0: Se no non ci guardiamo più in faccia.

0: molto bene. C'è qualcuno che dice: Bruno, è da Milano che ci fate compagnia, stiamo rientrando in quel di Castello, se ci tieni lì Charlotte per altri 15 minuti passiamo dalla radio a salutarvi, Dodo.
1: Ma volentieri.
0: Dai, Dodo, va bene, ti aspettiamo. Tanto sono i 24, noi qualche minuto ancora andremo avanti.
1: Abbiamo due dischi, dai, grosso, cambiamo.
0: Dai, va bene.
1: Voglio fare sentire.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, com'era questo popcorn?
0: Questo spaccava, era voce. Guarda, finora non hai messo su un disco che non sia.
1: Lui era un pianista, ma io riesco a scegliere. Sono serraterniani.
0: Beh, sei modesta anche, certo. Certo. Ciao Charlotte, stai andando benissimo. Musica di altri tempi, alla grande. Non so chi è perché non si firma.
1: Ho imparato a conoscerti.
0: Aspetta, che ti dico, aspetta. Barbara. Barbara, non dico il cognome, però sai.
1: Tante Barbare, adesso
0: non...
1: Comunque sia, Popcorn Wade aveva questa voce potentissima. Vi preparo un altro artista che è come Willy, come Popcorn, è sconosciuto ai più. Qui andiamo ancora più indietro. Siamo in classe 1932, diventò conosciuto nel 55 per una cover di Tutti i Frutti, quindi pensate un po' così. Ma nel 74, anche lui con la musica soul funk, quindi qui la disco music non c'è ancora, comunque c'è nell'aria. Così con questo disco.

0: come sono un'invasatrice?
1: Sei un'invasatrice. No, non sei invadente, perché no, ho sbagliato. Aspetta un attimo.
0: La peace song of Ossie
1: Aspetta
0: Smith.
1: Aspetta un attimo,
0: qui.
1: Che c'è un audio, vediamo.
0: A radio?
1: Vediamo.
0: Media.
1: Aspetta un attimo.
2: La musica di Charlotte è meravigliosa. E io con tutte le mie amichette la sto ascoltando volentierissimo e ballando. E comunque, mister, la tua voce è perfetta, non ti preoccupare.
0: Grazie tante.
1: Però messaggi corti, per favore.

0: Beh, dai, andiamo forte, Charlotte. Sono le 22:29. Qualche minuto sforeremo, per cui
1: ultimo disco, perché è, è emblematico.
0: Altri due, dai.
1: Altri due, sì, questo è emblematico.
0: Tiene uno emblematico e uno bomba per finire in bellezza.
1: Sì, io sono tutti bomba.
0: No, vabbè.
1: Quello che conta più di tutti in questa serata così è questa energia giovane. Sentite anche nella voce di Ossie Smith quanta potenza, quanta voglia di innescare la gioia c'è in queste sue parole così cantate in maniera eccellente. Erano tutti cantanti eccellenti, per l'amor di Dio, ma c'era questa energia positiva nella musica, e sicuramente veniva trasmessa da questo ambiente nuovo ai ragazzi, a tutta la pista, e a un ambiente che non era solo per la discoteca, ma era anche per quello. Era idilliaco per quel motivo lì. La storia è nata positiva da questo momento, da questi dischi qua. Intanto, quando arrivò la Musica House, c'era quel bellissimo disco dell'89, ma nell'88 Mark Moore ha pensato bene di prendere in mano il disco dei Crystal Grass. In questo caso era un disco suonato da Rick Pampinella nella discoteca Hippopotamus, sempre di New York, e con questo disco dei Crystal Grass, chiamato Crystal World, ha creato uno dei singoli di musica house più famosi della storia della musica house.
0: Vediamo se la conosco, mi sa che la conosco io questa qui.
1: Da soli la scoprite.
0: Ma chi non la conosce? Adesso chi non la conosce alzi la mano al 348-7607-906.
1: Lo sai che forse? Forse ho confuso due, ne ha fatti due.
0: Allora già

0: già queste insicurezze.
1: No, no, no, fate, no.
0: Dai, dai, vediamo. Vediamo, vediamo. Attenzione. Beh, come inizio.
2: Signori e signori,
1: Es Express.
2: Questo non è un sogno, eh?
1: Es Express. Es Express.
2: Capito, canta anche.
1: Sì, quando vuole far andare a casa tutti canto. Mi riesce benissimo.

0: c'è una precisazione da fare. Il di giochi di S Express Rooks ha preso la base di Rolls Royce Is You Love You After e la tromba di Crystal Grass, ha preso due dischi e ha fatto S Express, quindi qui c'è parte di S Express ma la base è quella dei Rolls Royce. Ecco cosa non mi tornava al momento, ma le cose le so, poi mi tornano in mente, divento anzianotto anch'io, sì.
1: Trova il brano per spaccare tutto che stiamo per chiudere.
0: Ce l'ho già.

0: sentitela, cassa in quattro della disco music e la base funk. Infatti l'LP è classificato come funk disco music. Il giro ripetitivo è quello del funky e la cassa è quella della disco music. Vai, tutto è chiaro. Questo era novembre, dicembre del 74 dentro le discoteche di New York, quello che avrete sicuramente ballato se eravate là. E adesso un gruppo emblematico per eleganza, per stile, che ha caratterizzato gli anni 70, imitati da più gruppi, specialmente dalle Sassafras. Le Sassafras dicevano sono le copie delle First Coits.
1: Bene,
0: senti però questo Coic, detto così, la bolognese, così va secco, sembra l'acqua del posto. Coic. No, sono tremendo con questo inglese. Mio figlio me lo dice sempre: non parlare in inglese.
1: Come faccio? Sono scritti in inglese.
0: Infatti, quando i titoli sono un po' difficili, dico che non li dico perché non sono capace.
1: Ma sì, ma fregatene, va bene.
0: Sì, ma dai, ma non posso parlare di strafalcioni del genere.
1: Allora, aspetta un attimo, perché qua siamo alla fine, giusto? L'ultimo.
0: Questo è l'ultimo ed è un disco stupendo di un gruppo favorevole. Io torno,
1: ma sono volati via, è volata via un'ora e mezza, non me ne sono neanche accorto.
0: Allora, io più che altro sono contenta se vi è piaciuto questo format che ho pensato per questa sera.
1: Ditelo al 348 760 7907.
0: Per adesso ho avuto dei commenti positivi, sono molto contenta. Quando si fa qualcosa che di non, così non comune, magari potrebbe anche non piacere.
1: Aspetta un secondo, no, troppo lungo, 29 secondi, troppo lungo, non posso farlo ascoltare. Aspetta un attimo. Allora, sono quella che su TikTok ha il profilo con il cappello da cowboy. Direi Barbara.
0: Sì.
1: Poi dopo, aspetta un attimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, non ne conosco nemmeno uno dei tuoi pezzi. Comunque, musica per le mie orecchie. Questo è
0: vero che sono belli anche il primo ascolto.
1: Domenico Tonon.
0: Quando qualcosa è eccellente sempre.
1: Ok. Aspetta un attimo, vediamo. Proviamo a 29 secondi di messaggio, non garantisco niente, te lo faccio ascoltare, ok? Hai tempo?
0: Ci sono.
2: Cioè, dopo Charlotte il nulla, perché veramente questa non è solo musica, è anche cultura di un livello stratosferico. Io ho imparato un sacco di cose stasera, anzi, grazie mille Charlotte, perché è stato veramente interessantissimo e non vedo l'ora che tu possa tornare a raccontarci un sacco di cose interessanti sui dischi, perché poi tutta questa musica io non, personalmente non l'ho mai sentita, e quindi grazie
1: io per i messaggi.
0: Sono onorata, io sono emozionata.
1: No, però devi educarli gli ascoltatori, perché messaggi troppo lunghi, soprattutto vocali.
0: Ma loro sono le mie gioie, loro.
1: A me è piaciuta molto quella serata grazie a Charlotte. Non so di quale serata stai parlando, a me è piaciuta molto quella serata. Grazie, Charlotte, lo sapete voi. Vabbè.
0: Grazie infinite, okay. Ancora.
1: Poi,
0: grazie,
1: vabbè,
0: tante.
1: Altri audio troppo lunghi. Questa, ok. Questa serata, ok, molto bene. Le è piaciuta molto questa serata, grazie Charlotte. Ok, molto bene. Io direi che possiamo passare.
0: Qui siamo sulla funk, soul funk disco. No,
1: aspetta un attimo, prima salutiamoci.
0: Perché dopo non salutiamo, dopo finisce
1: no,
0: qui.
1: No, salutiamo.
0: E che peccato, vi saluto anch'io.
1: Mi vuoi rompere anche questo di format? No, noi con l'ultimo
0: datemi
1: chiudiamo.
0: Datemi un martello, che datemi cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va.
1: Vabbè. Non è invasione, è inclusione. Un master
0: sì,
1: a MRC Radio.
0: Così ti voglio. Okay. Così.
1: No, vabbè, questo è uno della crew. Basta, non leggo più messaggi perché ne stanno arrivando
0: ragazzi,
1: ancora.
0: Ragazzi, ragazze, grazie infinite di essere state qui con noi e di aver insomma apprezzato questo programma musicale così che abbiamo pensato, che ho pensato, che ho arrangiato questa settimana. Sono tanto tanto contenta e sono onorata di aver avuto qui in ascolto con Bruno la voce qui a Media Radio Castellana. Speriamo di vederci, di incontrarci presto, di ascoltare tanti altri dischi insieme in compagnia. Grazie, okay. Grazie infinite.
1: Ok, benissimo. Allora, niente, Charlotte, hai
0: da Philadelphia, First College.
1: Stai calma.
0: Ah, calma, non so neanche cosa sia.
1: Aspetta un attimo. Allora, sai che hai sbagliato un sacco di volte, per cui mi devi almeno 300 euro. Lo sai, no? Lo sapevi?
0: Pensavo peggio.
1: Vabbè, così. E perciò niente, sono 300 euro. Però facciamo così: visto che ancora il muro non l'hai firmato, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, allora ti abbono i 300 euro e mi firmi il muro.
0: Ma scrivo
1: dopo.
0: Male, però io.
1: Peggio per te. Adesso non è che possiamo. Non è che devo cambiare tutto il format perché tu sei una persona particolare. Sei un po'. Sei un po' matta tu, eh? Vabbè, comunque, a
0: me
1: parte
0: lo diceva
1: questo,
0: anche mio papà.
1: Io mi sono divertito molto, vedo anche gli ascoltatori, siete stati in tantissimi stasera ad ascoltarci. Io ovviamente vi rimando a giovedì prossimo, dove ci sarà Radio Armadio, quei mattacchioni di quella vecchia radio, vecchia poi, insomma, era una vecchia radio fatta di giovani ma sperimentale dentro un armadio, e tornano a raccontarcela con la loro musica, per cui rimanete con noi almeno fino alla prossima settimana, poi dopo la programmazione saranno tutte repliche durante l'estate. Io me ne vado a riprendere la voce, vado alle terme, senti che non ho più voce, senti che c'ho la voce bassa stasera.
0: Sobrise.
1: Ma com'è?
0: Sobrise.
1: Questo è un problema, mi chiamo Bruno La Voce, senza voce, cioè sono, vabbè, sono dei rugbisti, no? Non sono dei rugbisti, no, era l'armadio dentro, era la radio dentro l'armadio, per quello si chiama Radio Armadio. Va bene, dai, anche lui pensa, Domenico, anche Domenico pensa che sia una radio di armadi, no, era dentro un armadio. Va bene, Charlotte, fai pur partire il disco, salutiamo.
0: Gruppo, tutto stelle degli anni 70.
1: Tornerai, no?
0: Cioè, come, sempre da voi.
1: C'è 15.000 dischi.
0: Tutte le volte che volete. Entrato.
1: Però
0: Paradise.
1: La prossima volta facciamo un altro format, facciamo una cosa ancora diversa.
0: Che vogliamo?
1: Quello che voglio io la prossima.
0: Quello
1: volta.
0: Che vuoi tu. Okay. Stavate detto carta bianca, io
1: certo,
0: sento,
1: certo, giusto.
0: Ho sento questa cosa così di nicchia. Entrate al garage, entrate nelle discoteche mondo occidentale migliori del mondo, eleganti, tanto eleganti.
1: Però aspetta un attimo, di un po' dov'è che ti possono sentire, se ti vogliono sentire dal vivo, perché Charlotte fa questo dal vivo, cioè in un locale.
0: Allora, io sono la DJ fissa, la resident della braceria,
1: esatto,
0: del Trebbo di Reno.
1: Esatto, Trebbo di Reno,
0: braceria,
1: provincia di Bologna, braceria.
0: Le domeniche pomeriggio, e adesso come format abbiamo la domenica, facciamo e faremo anche tutti gli happy hour quest'autunno, quindi la domenica venite lì alle 5:30, trovate la pista per ballare.
1: Tu cosa fai? Metti sui dischi, li racconti, fai quello che
0: no,
1: hai fatto.
0: Io faccio discoteca anche dove non parlo più e metto magari anche dischi più commerciali, però tendo sempre a fare dei set molto di nicchia, non così comuni, e portare le persone a quello, a inventare, trovare i nostri dischi, cioè quelli che abbiamo scoperto noi.
1: Benissimo.
0: Grazie alla mia cultura musicale e con la mia conoscenza, per diffondere agli altri.
1: Guarda fuori, guarda fuori dal vetro, vedi che c'è un sacco di gente. Fai ciao,
0: sì,
1: con la manina.
0: Sì. No, che emozione.
1: Un sacco di gente è venuta a vedere. Vedi,
0: tanti.
1: Non ci credevano, pensavo fossimo registrati.
0: Sono qui davvero.
1: Fossimo registrati.
0: Sono venuti i signori che erano in macchina.
1: Hai visto? Da Milano.
0: Sono venuti davvero.
1: Hai visto? Va bene, dai, fai
0: come
1: partire.
0: Come dicevamo, Bologna, ci abbiamo da Milano.
1: Sì, vabbè, dai. Allora, io vi rimando a giovedì prossimo e Charlotte, grazie.
0: LP del 74, qui l'ultimo di questa carrellata della discoteca dell'epoca del fine 74.
1: Va avanti come un tre.
0: Secondo LP delle First Coy, The Player, tre tracce usate dai discordi di giochi di allora, scusate, The Player, Guilty, Astor Bill, che è quella che vi porto questa sera in chiusura di questa puntata Radio Media Castellana con Bruno La Voce.
1: Media,
0: ciao.
1: Radio Castellana.
0: Media Radio Castellana, io cosa detto,
1: Radio
0: detto,
1: Media Castellana.
0: Ah sì, è troppo difficile questo nome. E grazie infinite da Charlotte. Veniani, ci vediamo in sala, ci vediamo dove volete voi. Ciao a tutti.
1: Vi saluto anch'io, ci sentiamo. Io sono Bruno La Voce, il proprietario del format. Ciao, a giovedì prossimo.

Punta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World, la musica del cuore. Love in the World, ora in studio Alessandra Sassa.
2: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Eccoci qui per una nuova puntata di Love in the World. Vi dico sempre, cosa dice sempre Alessandra Sassa? Che Love in the World parla dell'amore, l'amore in generale. E quindi oggi andremo a affrontare quello che è love, l'amore, per i nonni. Eh sì, ma chi sono i nonni di oggi? I nonni di oggi, che in genere conducono una vita dinamica, una vita impegnata, sono spesso entusiasti di prendersi cura dei nipoti e aiutare i propri figli nel difficile compito di crescerli. L'importante però è che non si sostituiscano ai genitori, ma collaborino con loro. Perché? Eh sì, perché non devono sostituirsi e fare i genitori, ma fare appunto i nonni, viziarli, coccolarli questi nipoti. E voi? Voi siete dei nonni? E vi piace essere nonni?

nonni sicuramente sono una grande risorsa. Hanno fatto la loro parte come genitori e adesso hanno del tempo a disposizione per seguire i nipoti. Il loro contributo è prezioso, specialmente quando mamma e papà lavorano entrambi. Certo, la vita familiare non è uguale per tutti e ci sono nonni e nonne. Alcuni sono ancora occupati, altri con molto tempo libero. Alcuni sono giovani, altri più anziani, alcuni in buona salute, altri con qualche acciacco oppure malati. C'è chi abita vicino, chi lontano. Non tutti, poi bisogna dire anche la verità, miei cari amici e amiche di Loving the World, sono inclini ad assumersi obblighi e responsabilità. L'importante però è non trascurarli mai. Non dimentichiamoci che per noi devono essere fondamentali.

nonni di ieri e i nonni di oggi. Beh, un fatto è certo, ci sono enormi differenze tra i nonni di 70 anni fa e quelli di oggi. I nonni di allora sembravano veramente anziani, addirittura più di quanto in realtà non fossero. Non facevano sport, non si intingevano i capelli, avevano delle dentiere scadenti, vestivano sempre di scuro, si portavano dietro i loro acciacchi e pensavano sempre di non poter trovare una soluzione. E poi pensavano di condurre una vita non consona, non sempre consona alla loro età. Pensavano che fosse magari già troppo avanzata rispetto alla loro età. Insomma, era un po' una rara fortuna per i nipoti riuscire a conoscerli tutti e quattro. Io ad esempio non ho conosciuto tutti e quattro i miei nonni, non so voi. Generalmente infatti uno o due erano già scomparsi prima della nascita dei nipoti. I nonni di oggi? I nonni di oggi sono meno austeri di loro nonni e anche dei loro genitori. Hanno un aspetto giovanile, curano corpo e abbigliamento e se non sono malati, per fortuna, continuano ad avere una vita dinamica. Guidano l'automobile, prendono treni, aerei, usano il telefonino, usano gli smartphone, gli iPhone e soprattutto non pensano di essere vecchi. Anzi, semmai si considerano degli adulti maturi. Come sono i vostri nonni? Sono così?

Insomma, i nonni e le nonne di questa generazione nel corso della loro giovinezza hanno vissuto direttamente o indirettamente tutte quelle trasformazioni culturali, sociali, politiche, anche sociologiche, musicali, che hanno caratterizzato il periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70. In fondo sono stati loro, o se non proprio loro in prima persona, i loro coetanei o fratelli, a infrangere i cosiddetti vecchi tabù, a realizzare un cambiamento radicale nei rapporti uomo-donna, ad affermare con successo una serie di libertà civili e individuali, a intaccare all'interno della famiglia il tradizionale autoritarismo paterno. Questi nonni non autoritari, spesso magari animati da idee libertarie, possono trovarsi in una speciale sintonia con i nipoti, una sintonia che deriva sia dal non dover esercitare quel ruolo parentale che condiziona un po' il rapporto con i figli, sia dal fatto che spesso hanno avuto negli anni giovanili idee socialmente avanzate e maggiore fiducia nel cambiamento rispetto ai loro figli, i genitori di adesso. Quindi possono sentirsi galvanizzati dal contatto con i nipoti, di cui sono portati ad apprezzare la spontaneità e l'idealismo

E in fondo diciamo che, superato magari lo shock iniziale di ritrovarsi nonni senza sentirsene l'età, sono poi numerosi quelli disposti a prendersi cura del nipotino o della nipotina e anche a portarseli in viaggio, a dare insomma una mano più o meno sostanziale, diciamo così, ai genitori. C'è molta curiosità per la novità che la vita sta offrendo loro, no? Per questi cambiamenti che il nuovo ruolo comporta. Sono più tolleranti, più pazienti dall'età e sentono anche di poter rappresentare un elemento di equilibrio nella vita di figli, generi, nuore, nipoti. E i nipotini? I nipotini sono aperti al mondo, sono spontanei, sono fiduciosi e quindi sono pronti ad affezionarsi

Ed è proprio così come vi ho detto. È importantissimo, comunque è sempre questa presenza dei nonni e tenerseli stretti, assolutamente, assolutamente. Se i nonni si sostituiscono ai genitori nel corso della giornata, è importante che si accordino però con i genitori per quanto riguarda una serie di procedure e di incombenze, quindi dagli orari dei pasti a quelli del sonno, dall'alimentazione, giochi all'aperto, a meno che i genitori per qualche motivo, diciamo come nelle corti reali, abdichino al loro compito o non siano in grado di svolgerlo. Il ruolo primario nei confronti dei figli è il loro, perché ricordiamoci che i nonni sono i nonni, i genitori sono i genitori. Cioè quello di nonno e di nonna è un ruolo di supporto ed è quindi importante non creare poi troppe discrepanze. I piccolissimi, per esempio, hanno bisogno di trovare nell'arco della giornata orari e ritmi simili, nonché punti di riferimento e routine che diano sicurezza. Quindi se i nonni vogliono essere una risorsa e non un problema, dovranno cercare di adeguarsi il più possibile allo stile dei genitori. Il che non significa evitare di esprimere opinioni personali o pareri diversi. Il segreto sta nei modi e nei tempi con cui si interviene. Non certo davanti ai nipoti, né un giorno sì e uno no, oppure sotto forma di critica. Cautela e diplomazia sono in genere le virtù della terza età.

Insomma, quello che ci deve essere sempre è la collaborazione con i genitori, questo è assodato, però comunque non dimentichiamoci che è fondamentale questo valore tra virgolette educativo dei nonni, perché è risaputo che la mamma è una figura centrale nella vita di un figlio, è il primo tra virgolette oggetto di attaccamento del neonato, ma anche gli altri familiari, nonni in testa, diventano ben presto dei punti di riferimento. Il piccolino è disposto a stare con loro anche senza la mamma, perché sa che può fidarsi, e se i nonni non corrono e si muovono più lentamente dei genitori, lui li accetta così come sono, spesso traendo un vantaggio dai loro ritmi più lenti, perché anche lui piccino è più lento. I nonni non solo sono soltanto un polo affettivo, ma anche uno stimolo. Frequentandoli, i nipotini notano tante differenze che li incuriosiscono e che ampliano i loro orizzonti. Sentono racconti diversi, scoprono altre abitudini, tempi e stili di vita, pongono domande sulla vita di un tempo e ascoltano con tanta attenzione e curiosità le risposte. Insomma, lo sviluppo dell'intelligenza, del linguaggio e della socialità avviene anche attraverso l'azione dei nonni. A me sono mancati tantissimi i racconti dei miei nonni, soprattutto magari dei tempi della guerra, cosa hanno vissuto, patito, le emozioni, le sensazioni. E poi soprattutto i nonni sono come i genitori, un po' come quelle canzoni che ci rimangono nella pelle. Io ci sarò per te, io ci sarò sempre. Proprio come la canzone che adesso andremo ad ascoltare. Io ci sarò sempre.

Assolutamente così. I nonni ci saranno sempre, sinché chi c'è lassù lo permetterà, e sono una risorsa importantissima, fondamentale, che proprio non può mancare. Rappresentano veramente quella relazione umana centrale nella nostra esistenza. Le persone possono essere felici, anzi più felici, se trascorrono tempo con i loro nonni. E tanti studi, tanti luminari hanno condotto sul perché e il per come i nonni possono rendere più facile e piacevole la nostra esistenza, questo di sicuro. Ma lo sappiamo benissimo anche noi, il perché e il per come. I nonni innanzitutto trasmettono solidità. I nonni hanno già trascorso una parte significativa della loro esistenza e quindi non si devono preoccupare dei problemi quotidiani come i nostri genitori. Anche per questo sono più tranquilli e lucidi. Possono ascoltare i loro nipoti senza pressioni di tempo o relative alla loro educazione. Il loro scopo è di star con loro, farli giocare, farli star bene. E non sempre lì bacchettarli e sgridarli. Assolutamente no.

Avete mai pensato che con i nonni si può imparare usando tutti i sensi? Sì, perché ogni conoscenza viene mantenuta in modo più efficace quando è stata appresa grazie all'attivazione di tutti i nostri sensi, come insegnano pedagogi e neurologi. Proprio questo tipo di apprendimento è reso possibile dai nonni, che rappresentano un vero e proprio tesoro di sapori, odori, contatti. Ci sono ceste con vecchi abiti, tesori impolverati in cantina, un giardino ricco di ortaggi e vecchi album fotografici un po' muffiti. I nipoti possono veramente giocare magari con il trenino con cui si divertiva loro papà, mentre le bambine possono indossare per gioco i vestiti della sorella della nonna. In questo modo si scoprono continuamente cose nuove e si acquisisce rispetto per il passato. Il passato è importante, non bisognerebbe mai cancellarlo.

E non dimentichiamoci mai che i nonni supportano i loro nipoti. I nonni ci mandano importanti messaggi, spesso inconsapevolmente. I bambini imparano lezioni centrali senza accorgersene. I nonni non litigano davanti ai loro nipoti, a differenza invece di quanto può capitare con i genitori, e riescono a infondere grande fiducia in loro. I nonni incoraggiano il talento dei loro nipoti e gli danno più fiducia in se stessi e forza nelle loro scelte. I nonni significano libertà, più libertà di quella che si ottiene magari abitualmente nelle mura domestiche. I nonni danno sicurezza. La nonna ha tempo per cucinare, il nonno ripara sempre qualcosa, insieme seguono i loro rituali in TV con calma. Entrare nel mondo dei nonni senza fretta è un'esperienza oltremodo piacevole per noi, che ci rende felici. A casa dei nonni il tempo del pranzo, della cena sono sempre i medesimi, e il letto del nipote è sempre rifatto recentemente, lindo, proprio come se fosse appena fatto. I nonni sono in grado di creare per i loro nipoti un luogo dove il tempo sembra fermarsi.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Love in the World sui nonni. Nonni che sono delle presenze fondamentali per ognuno di noi. Il nonno è veramente una persona che ha nel cuore l'oro e nei capelli l'argento. Che cosa faremo senza i nostri nonni? Ci hanno insegnato molto, ci hanno guidato nei primi passi della vita e ci hanno tenuto la mano. L'hanno stretta e non l'hanno mai lasciata. Un giorno lo faranno, un giorno lo hanno già fatto per qualcuno, ma noi saremo lì, pronti a riprendercela, a stringerla forte a noi. Perché senza i nonni non abbiamo un'identità, ci proteggono da ogni cosa. Tutti i nonni sono speciali a modo loro. Sono presenze che si fanno sentire, che ci permettono di vivere la vita in maniera speciale. I loro racconti sono sempre impressi nella nostra mente e non se ne andranno mai. Quando un giorno però appunto ci lasceranno, noi ci sentiremo inevitabilmente perduti. Avremo bisogno di ricordarli, di portarli nel nostro cuore e soprattutto di sentire la loro guida sempre presente in ogni momento. Non dimentichiamoci mai di loro. Insegnate ai vostri figli a rispettare i nonni. Sì, insegnate il rispetto, perché quando non ci saranno più, ci mancheranno tantissimo. A tutti voi, nonni del mondo, essere speciali e unici. Alessandra Sassa vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Un bacio, ciao!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del